0: è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
2: Patrizio, una domanda così a bruciapelo: ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
3: Andiamo!
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
2: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Cosa sono?

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi!
2: Ho perso le tonsille.
1: Shut up, Max! Max is west and his guest now feels better wise when the gears smell one way, small way away. Snow with a guere. Questa è la combricola di number one. Con la mano Sergio e il Pat con i loro domandones. Che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi facevo sentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
2: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
3: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento. Number
4: one! Gli scombricolati del mattino. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
5: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
6: Andrea, pensavo a un tema geniale.
5: Sì.
6: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
5: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
7: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia e dunque anche al centro-nord garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato. I cieli infatti risulteranno per lo più sereni o sarà possibile qualche nuvola di passaggio a ridosso dei rilievi ma con assenza di fenomeni. Clima sulle regioni estivo con temperature massime diurne fino ai 29-30 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna. Maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci, temperature stabili con massime tra i 26 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombricolati.
2: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: E chi se ne frega che è lunedì, tanto poi arriva ancora il venerdì. Ciao a tutti, buona settimana, che bella nebbia oggi, ci sta da Dio, buongiorno a tutti, adios!
2: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
3: La Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combricola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: informazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno scombriccoli. Se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante. A furia di ridere lacrimoni, uno non vede più la strada. Ciao Matti.
2: Non ho voglia di fare un c***o. C'ho un corso che finisce all'1. Ho un esame di inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno. Ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio. E non ho voglia di fare un c***o. Vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
2: Gli scombriccolati del mattino.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombricolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
2: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi ti tac, tacchetti tito tac.
3: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombricolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Sono il telegattone!
2: Ale Garbagai, che ne ma laura, Carlo D'Alecco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Scombriccolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao Scombriccolati.
2: Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
0: E chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani con gli Scombriccolati del mattino, rigorosamente dalle 5 alle 7.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: pizza da combriccola.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Ben ritrovati da Denny Nardi, oggi è lunedì 14 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, attacchi Houthi sull'oleodotto saudita, il petrolio schizza oltre i $108 al barile, rinviati i colloqui tra Iran e i paesi del Golfo, Yemen decine di migliaia di sfollati e fuga verso Gibuti, Israele contro i registi del film Naza, traditori, vi toglieremo la cittadinanza. La guerra in Ucraina, giorno 1664, raid russo sul treno Kiev-Varsavia, Tusk denuncia l'escalation. Attacco ai treni al confine con la Polonia, fermato il convoglio su cui viaggiava Boris Johnson. Kiev, i barbari sono alle vostre porte, ma Trump ordina che Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe. Tecnologia tra rischi e opportunità, l'intelligenza artificiale. Trump, forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte di grandi protagonisti come OpenAI e Anthropic, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Obama, idem, affrontate il problema. Per la cronaca, scontro taxi barchino in Laguna, Venezia, è morto Gian Micheli, aperto un fascicolo per omicidio nautico. La commissione medica ha dichiarato il decesso dopo l'accertamento della morte cerebrale. La moglie, Gabriella Querino, resta dispersa. In Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, sul feretro la bandiera dell'Europa, la sala della Promoteca aperta anche oggi dalle 10 alle 19, domani i funerali di Stato per la storica leader radicale. Estero, elezioni politiche, la Svezia è divisa in due nello spoglio e testa a testa, il centrosinistra in vantaggio di 3 seggi sull'alleanza uscente di centrodestra, i socialdemocratici pronti a governare, cala l'estrema destra. Passiamo allo sport calcio Serie A, il Napoli trova la vittoria con il Bologna per 1-0, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera il Monza per 3-2, oggi in campo Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Tennis, Zverev, il nuovo campione degli US Open, il tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-1. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia per 3-1, terzo successo in 3 gare. Formula 1, Kimi Antonelli, primo anche in Spagna davanti a Verstappen, Norris e Leclerc. Hamilton si ritira. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Giovanna, basta con ste manine. Che meraviglia, diretta da Milano, mi sentite bene Bergamo, mi senti?
1: Forte e chiaro.
2: Ma ci deve essere un po' di nebbia secondo me.
1: No, è già arrivata.
0: La nebbia non c'è lì. Più ragazzi a Milano, la strana vecchia Shigeira che no, mi ricordo io, no, non c'è. Magari che un po' presto, no?
2: Effettivamente, ma Milano è un gran Milano, quando arriva la Dorian metterà anche Shigeira.
0: Siamo solo al 14 di settembre, lunedì, buongiorno Pat.
1: Buongiorno, buongiorno, la Doriani che dalle Canarie va a Madrid, a Madrid va a Milano, poi non lo so dove andrà ancora.
0: A Valencia, ragazzi, e poi torno a casa.
1: Itinerante al massimo. Ciao Manu, ciao Sergio.
2: Ciao, ciao, bisogna dire Valencia.
0: Valencia. Senti, ma l'hai chiuso in una botola, Pat Romano. Lo sento, è come se fosse tipo in un tombino.
1: Sì, mi avete chiuso in un tombino. Potete togliere il lucchetto che esco. Grazie. No,
0: bravo, hai fatto bene.
2: Perché ho cercato in tutti i modi, l'ho detto anche a Darge. E sì. Darge mi fa: sì, non ti preoccupare, lo sistemo io.
1: Ecco, ma sistemato.
0: Vabbè, bravo, bravo, l'avete sistemato bene. Allora, buon lunedì a tutti dalla Comericola di Radio Number One. Ci siamo carichi a pallettoni. Il primo di oggi si chiama Steel.

0: canzone nuova di Karol G insieme a Bruno Mars, si chiama Still, c'è del romanticismo, ragazzi.
1: Ho rimasto bloccato nell'animo.
2: Sì, ma che anch'io. Bella,
0: ma io ho rimasto bloccata.
2: Che collab, ragazzi.
0: Mamma, che collab.
1: No, mamma mia, che colla.
0: Come parla moderno Padromano.
2: Sono anch'io moderno dalle cantine.
0: Ci sono i primi della

0: smagliante, gente che è tornata dalle vacanze anche, tra l'altro. Vediamo se lo sentite, fatemi sapere.
1: Buonasias a tutti i complicolati.
0: Eccolo.
1: Buonasias alla signorina, alla signora.
0: Alla signora.
1: Alla senora.
0: La senora.
1: Emanuela.
0: Attenzione, madrelingua, eh. Ah, madrelingua.
1: Ah, come mi manca Mas Palomas e le sue dune.
0: Questa dichiarazione magari la capiamo in due,
2: sì,
0: però.
2: Sì. C'hai le dune. Quante dune
0: c'hai? Succedono cose nelle dune che voi umani non potete neanche immaginare.
3: Sì, sì. Sono parcheggiate sulla spiaggia le dune?
0: Sì, sono parcheggiate sulla spiaggia. Sì, sì, sì. Vabbè.
4: Buongiorno ragazzi, buona settimana. Stamattina rientro al lavoro, ma come dice Sombra, il mio corpo non è pronto. Però se penso alle incombenze fiscali di fine mese, ti viene voglia di volare a fatturare subito. Ciao, buona giornata.
0: Vola, Cicciati. Vola a fatturare, Ciccio.
5: A Milano con la Doriani, volano in aria tutti i fagiani. Dai con la grinta del lunedì.
3: Ma ci sono fagiani a Milano?
0: Ancora no, però lo studio di Milano di Radio Number One è bellissimo perché è su strada e quindi vedi passare la gente. Secondo me la gente vede me, poverini.
2: Sì, un po' come ad Amsterdam.
3: Sì, sì, ma sei in vetrina qui.
0: Vetrina.
3: Mi è diventata a luci rosse la Doriani.

0: Ciao, Manu,
1: però
0: ciao. Però
1: somiglia a me che Logan, Manu, ciao, e me.
2: Saluta da
1: me, da Manu.
0: Ma non è bergamasco, Manu, ciao.
1: Ma me so de Valdrembo, me. Che mi interessa mia, me. Ciao, e mia, ciao. Perché che te dan del ciao che me dà del
0: va bene, basta, grazie, grazie.
3: C'ho sonno, così ho fatto anche la rima. Ciao Sergio, ciao Fatto, ciao Manu. Buon inizio settimana.
0: Comunque non vorrei fare la guastafeste, ma buongiorno e c'ho sonno non fanno rima.
1: No.
4: Buongiorno.
0: No. Vi confermate questa cosa?
2: Confermiamoci, non è rima baciata.
0: Ok, grazie.
4: Buongiorno, scombricolini e scombricolati dalla vostra Dani da Levate.
0: Yeah.
4: Anche se è lunedì, è una giornata stupenda perché sono riprese le scuole. I ragazzi non cazzeggiano più tutto il giorno.
0: Yahoo!
4: Quindi buon rientro, ragazzi. Baci baci, buon rientro a mio figlio Lorenzo.
0: Buon rientro.
2: Molto bene.
1: E questa è la risposta dei figli.
5: Ma stai zitto grammofono.
0: Bom bom, c'è un messaggio per Pat Romano. Mamma mia come mi va via il Pat. Questo ciuffo.
2: Come il pane dalle cantine.
6: Pronto, Patrizia, amore mio.
0: Amore.
6: Come stai oggi? Ti ho scritto sulla mente per dirti buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
6: Però qui, Manuela, la domanda sorge spontanea. Ma quei due ciuffi che c'ha sulla testa, il Patrizio, ma dietro c'è un riloga? Oppure proprio così? Ecco perché tutti lo chiamano DJ Frangetta. Ti amo, amore, amore capelluto.
0: Monello ciuffato,
1: Monello ciuffato, vieni dalla frangia, è per quello che c'è la frangetta. Mamma mia.

0: Allora, Pat, sono i Muse che cantano Madness, non i Madness che cantano Muse.
1: No, perché io avevo perso le tracce dei Madness, pensavo fossero loro.
0: No, scusa, no, no, no,
1: vabbè,
0: no, no,
1: mi sono sbagliato, scusate, va bene.
0: Ma niente, ma niente, non c'è problema. Allora, siamo pronti per Federico.
2: Buongiorno, Combriccola.
1: Buongiorno.
2: Qual è la città che fa i bisognini? Chicago. Ciao, Federico.

0: che è capitata a un mio amico, signore.
1: Sentiamo.
0: Mi ha raccontato ieri mattina durante un aperitivo che la sera precedente è uscito con una ragazza cinese. Ha detto che non è riuscito nell'intento di fare l'amore perché lei l'ha giudicato troppo intelligente. Infatti per tutta sera gli diceva: troppo colto, troppo colto, troppo colto.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Donne, è arrivato al barlucchino.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4 nel tratto Torino-Milano. Code per traffico intenso tra il nodo di Pero e lo svincolo di Molino Dorino in direzione Milano. Sempre sulla 4, ma nel tratto Milano-Brescia, code tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino. E ancora tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 26 abbiamo rallentamenti tra allacciamento A4 e Romagnano-Sesia in direzione Gravellona-Toce. Venendo alle tangenziali milanesi, su quella ovest, code a tratti per traffico intenso tra allacciamento A4 e allacciamento A7 direzione A1. Code anche sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza direzione tangenziale est e tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est. E ancora sulla 7 la Milano-Genova, code per traffico intenso per un chilometro tra Barriera di Milano e la tangenziale ovest direzione Milano. Chiudo con la 8 la Milano-Varese, traffico rallentato tra Busto Arsizio e Legnano direzione Milano. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Siamo noi, i matti della Combriccola. Eccoci qua, Sergio Sironi, Patrizio Romano. Patrizio!

abbiamo un sacco di cose per farvi iniziare bene questa settimana. È dura, lo so, è dura, ma quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Vale.

0: Si chiama Dance Theria, questa canzone di Madonna la conosciamo molto molto bene perché l'ascoltiamo molto molto spesso qui su Radio Number One. Alle 7:30 cosa ci racconta Pat Romano nel suo Focus? Scopriamolo subito.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno dalla nostra redazione dalla Combriccola. Le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni delle forze russe in una stazione di servizio e su un treno a Yaudin, nell'ovest dell'Ucraina, meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. Una compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con oltre 200 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. Si va verso un bonus una tantum da 100 euro per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. È una delle misure che il governo Meloni potrebbe portare giovedì prossimo, quando l'ultimo sconto sul diesel scadrà e molto probabilmente non verrà più rinnovato. Molto dipenderà anche dall'aggiornamento dell'Istat sui conti pubblici, atteso per il 22 settembre. Il problema principale, infatti, è capire come e dove reperire le risorse che, a seconda di quanto sarà estesa la platea di potenziali beneficiari, potrebbero essere più del previsto. Da diverse settimane il governo promette misure più mirate, aiuti selettivi rivolti a determinate categorie, redditi bassi, imprese dell'autotrasporto, chi usa l'automobile per lavoro. Non resta a questo punto che attendere per capirne davvero di più. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Right now. Il pezzo si chiama così, Sophie and the Giants su Radio Number One alle 7.34. Patro Manu e Sergio Sironi stanno litigando da un quarto d'ora per il Domandones. Vediamo chi l'ha spuntata a questo giro.
1: Vi dico subito che l'ha spuntata Sergio Sironi.
0: Ah, ok, perché tu ne avevi uno, Sergio ne aveva un altro, va bene il mio, è più bello il mio, non è meglio il mio. Ok, vediamo, sentiamo.
1: Allora, vogliamo parlare di messaggi vocali infiniti, perché c'è chi manda una sorta di podcast anche da 4-5 minuti attraverso WhatsApp.
0: Guarda, ne vedo uno di un nostro ascoltatore da 47 secondi.
1: Ecco,
0: eccolo
1: che
0: qua.
1: Per essere in radio sono già tanti. Allora, la domanda è molto semplice. Voi sti caspita di messaggi vocali li ascoltate a velocità doppia, quelli lunghi, quelli sì, extra large, li ignorate oppure rispondete direttamente a caso senza nemmeno averli sentiti? Dai,
0: che
1: cosa
0: ridere.
1: Fai? Dai,
0: io se sono troppo lunghi, devo dire la verità, non li sento. Poi mi viene, sono una persona orrenda, lo so, mi viene talmente il nervoso che uno ti mandi un messaggio così lungo che lo cancello senza, senza visualizzarlo, così non gli viene la spunta blu.
1: Certo, ma se fossero direttive lavorative che arrivano dai direttori o da qualcuno insomma della radio, lo devi ascoltare.
0: Ma
1: però,
0: il nostro direttore non manda
1: non
0: un minuto e mezzo, manda una mail o ti telefona.
1: Esatto. Sì. Magari Sergio Sironi per delle direttive della trasmissione.
0: Sergio Sironi si dà una regolata o scrive o chiama.
1: Okay.
0: Così come chiunque altro, cioè nel senso. E voi?
2: Io li ascolto tutti, a volte li riascolto e faccio una classifica e li pubblico.
0: Dove?
2: Proprio sulla gazzetta ufficiale.
1: Certo.
0: Del messaggio vocale.
2: Del messaggio vocale.
0: Okay.
1: Per 1,5 per 2 schiaccio il tastino e accelero.
0: Sì.
1: E se non è neanche interessante, basta. Mollo il colpo.
0: C'è gente che risponde con un messaggio scritto e questo significa c'è un meme anche che gira che sta chiedendo pietà. Cioè, se è un messaggio vocale uno ti risponde ok, va bene, significa che cioè, la devi mollare subito. Non devi rifarlo mai più. Allora, 393-444-0444, la domanda ripetimela un po'.
1: Allora, li ascoltate sti messaggi vocali infiniti a velocità doppia, li ignorate o rispondete direttamente a caso senza nemmeno ascoltarli?
0: Sentiamo! Sentiamo che cosa dicono i nostri ascoltatori. Ditecelo con un messaggio vocale lunghissimo, ovviamente.
2: E no, e no, e no.

0: Ricordo una colla tra lui e Elio.
1: Esatto, che Pippero erano Elio e Storia Tesa. Senti come pompa il Pippero. E noi ogni tanto cerchiamo, giochiamo così, siamo dei cialtroni e giochiamo con le canzoni a individuare delle parole in italiano che ci fanno ridere. Pippero, Pippero di Sombra era
0: precisa.
1: A dopo, allora, attenzione, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, ci riporta indietro al 1983. Quale sarà?
2: La combriccola.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: abbiamo proposto questa mattina erano i Tears for Fears, 1983. Ho scoperto, tra l'altro, cercando un pippone da propinarvi, una cosa che non sapevo di questa canzone. Allora, praticamente è uscita nel 1982, quindi un anno prima, ma non se l'è praticamente filata nessuno. È una cosa strana questa qua. 1982, esce questa canzone uguale, identica, niente, non se la fila nessuno. L'anno dopo l'hanno inserita nell'album The Hurting ed è diventata una hit. Perché, secondo voi? Perché? Mistero, mistero!
1: Mistero.
2: Cosa è successo
1: alla canzone pubblicata l'anno prima che ha avuto successo un anno dopo? Sono Massimo Mistero e sono qui per svelare l'arcano. In realtà il distributore della musica in realtà gli si è rotto il furgoncino. Ciao, sono Federico.
0: Niente, così un mashup di, cioè, così, un delirio
3: di tutto.
0: Esatto, un delirio allo stato puro. Però questa domanda veramente merita una riflessione, secondo me. Cioè, com'è possibile che tu senti un anno una canzone e non ti piace, l'anno dopo la risenti e ti piace da pazzi? Cioè, com'è possibile questo? Come può succedere?
3: Che sì. Parliamo di messaggi vocali infiniti, di questa sorta di podcast da 4-5 minuti su WhatsApp. Voi li ascoltate a doppia velocità, li ignorate o rispondete direttamente a caso senza nemmeno ascoltarli?
0: Sentiamo!
4: Io rispondo, li ascolto, rispondo per iscritto, però così magari capiscono. Ciao Marzia!
0: Ciao Marzia!
4: E naturalmente la risposta secca, Marzia.
0: Esatto, così gli fai capire che non devono farlo mai più.
1: Ecco, esatto.
0: Ecco, capito, Marzia!
5: Ciao scombriccoli, sono Auro!
0: Ciao!
5: Se vedo che il messaggio è lungo, lo faccio andare veloce. E alla fine rispondo con un messaggio scritto: ho capito. Ciao.
1: Ho capito.
0: Ok. No, col pollice.
1: Col pollice. Sì.
0: Quando deve finire una conversazione, il pollice e dall'altra parte il messaggio viene recepito immediatamente.
6: Vi voglio bene, il vostro padano vichingo.
1: Aspi meno, anche meno.
0: Basta, e lui è fuori. Gli hanno cambiato il clacson, sentite un po'.
6: Gli hanno cambiato il clacson. Ciao!
1: È per quello che ha un rumore del clacson.
3: No, manca la C.
0: Io lo amo perché lui è sempre fuori dal coro. Cioè, noi chiediamo qualsiasi cosa, lei, lui risponde quello che gli pare.
1: Bravo, va bene.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le balene che bullano, mi fanno tanto ridere, me le immagino tanto, le balene che bullano. Allora, Meraviglioso Errore, canzone molto romantica, molto bella, molto intensa di Gianna Nannini su Radio Number One.
2: Parliamo di messaggi vocali infiniti, li ascoltate veloce la doppia, li ignorate o rispondete così a caso.
1: Rispondete così a caso, sentiamo. A caso.
3: Ciao, sono Nico di Piacenza.
1: Ciao.
3: Io guido il pullman, quindi va da sé che ascolto i vocali, più delle volte mi contattano con questo tipo di messaggio, in modo che posso sentirlo anche mentre guido. Poi se sono troppo lunghi, vabbè, li ignoro anch'io, dipende da chi me l'ha inviato, se la moglie, il figlio, il lavoro, o se è qualche rompiballe, insomma, tutto lì. Ciao ragazzi, sono in ascolto, grandissimi.
1: Ciao Nico, grandissimo anche tu, Nico di Piacenza. Beh, in effetti comunque delle persone vanno educate, cioè non rispondere a quelli che hanno l'abitudine di mandare dei messaggi troppo lunghi, secondo me è una forma di educazione, no? Così magari vi smettono di farlo. Cosa dici?
4: È vero, però secondo me, come dice il buon Nico, più di due fermate non può durare un messaggio.
1: Cioè, esattamente.
5: Buongiorno amici scombricolati.
1: Ciao.
5: Io, nella cerca delle mie conoscenze, ho un'amica in particolare che lei mi manda messaggi vocali da 12-15 minuti. Allora io che cosa faccio? Ascolto la parte iniziale del messaggio, poi capisco che cosa vuole dire, accelero il seguito fino che vado a scoprire che cosa mi dice alla fine. E basta. E poi dico ok, tutto qui.
1: Che cos'era?
4: Era un gatto.
2: Era un gatto. Sì, cosa sono? Dei monologhi teatrali?
4: Sì, secondo me c'è qualche problema.
1: Ci sono delle persone che attaccano il messaggio e poi fanno delle cose. Quindi senti, lo so, il sciacquore del water, loro che armeggiano, lavano i piatti, queste robe qua.
4: Esatto.
1: Sì, ma vi sembra normale? Cioè, vi sembra normale fare una
4: non
1: cosa
4: tanto,
1: del genere?
4: Non tanto.
6: La combriccola quando vuoi,
7: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One,

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
3: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sostituire lui devi essere buono per forza. Era buono Pietro Mano. Poi cos'è successo?
1: Poi ho avuto un paio di incidenti di percorso.
0: Sto scherzando, dai.
2: Ma raga, io vivo in un'area verde di Trezzano sul Naviglio e mi va bene così. Anche se confesso, mi trasferirei tranquillamente in montagna, in campagna a 600, 700, 800 metri. Veramente, però, ragazzi, siete proprio pessimisti a pensare al medico, alla visitina. Ma dai, ma dai, vivete sereni e allontate l'ospedale. Questo è il mio pensiero.
1: Ma io perché tu non hai ancora una certa. Il problema è quello.
0: Io sono serenissima, sono solo previdente, ragazzi. 60 anni uno è previdente.
3: Giacomo Ricola, buongiorno, sono Pitto da Capriolo, che è un piccolo, no piccolo, non un paese del Bresciano. Allora, io abito in periferia di questo paese qua di Capriolo e sinceramente, come dite voi, per ogni cosa dipende dalla macchina. Un mio amico è andato a vivere in centro a Brescia da 3 anni e mi ha detto che non cambierebbe più per niente al mondo. Ok, posso capire che ci sono tante belle cose vivere a Brescia in centro, ok, ma a Capriolo vuoi togliere una bellezza come andare in giro e incontrare Claudio Chiari in giro con questo cagnolino?
1: È vero.
3: Perciò paese tutta la vita.
0: Certo, perché abita a Capriolo, Claudio Chiari.
1: Hanno cambiato il nome, anzi sono uniti 2 comuni del Bresciano, Capriolo e Chiari si sono uniti. Bravo. Fanno un unico comune. Bravo. Adesso sì.
4: E poi c'è questa immagine bucolica che ci meraviglia. Manda un amico, è molto bella, non si vede l'ospedale. Non si vede il fiume, non si vede il mare.
1: Ma c'è Claudio Chiari là in fondo col cagnolino.
4: Si vede prima il cane di Claudio Chiari, però devo dire la verità, è bello. Vivere lì è bello. Però
0: c'è solo una strada, c'è una strada con 3 alberi.
1: Ma tutte le strade portano al borgo.
4: Sì, tutte portano a Claudio. Tutte le strade portano a Claudio Chiari. Bello,
0: va bene, c'è un certo punto che io non li capisco più. Non so. Poi non lo so, chiedo agli ascoltatori, ma voi avete capito cosa hanno detto?
4: Praticamente quello che si vede è un tratturo.
1: Ecco, niente, tanto così, per complicare le cose.
0: Facciamo il gioco delle parole senza senso. Vai! Adoro! Sing di Ed Sheeran. Questa è la combriccola di Radio Number One.

0: ci stava proprio alla grande, guarda, la morte sua, come si suol dire. Un bel Ed Sheeran a quest'ora, alle 9:12 minuti, Radio Number One. Oh, era Sting!
1: Eccoci, eccoci qua, buongiorno dal vostro Alfio, buongiorno. CEO della Pippo Movi. Sentivo che argomentavate il discorso
2: vivere
1: in città o vivere in campagna. Noi abbiamo la strumentalità del medesimo di cui ognuno di noi desidera per poter soddisfare l'alchimia moderna.
2: Sì, un po' di confusione.
0: Chissà cosa
2: comunque
0: vuol dire.
2: Sì,
1: non lo so neanche io. Ah, comunque abbiamo dei prodotti per voi che magari non avete voglia di rinunciare all'ape all'ora giusta, nel momento giusto, ma volete la sensazione della campagna.
2: Okay.
1: Abbiamo come prodotti la finestra vista campagna. La installiamo davanti alla finestra di casa vostra e proietta colline, galline, trattori. Se passa un autobus fuori, parte automaticamente.
2: Ma non ci sto
0: capendo. Automaticamente.
1: Automaticamente il rumore di un gallo. Così non senti l'autobus.
0: Ma che
1: fuori.
0: Gallo è?
2: Ma è il gallo lì del boschetto.
1: È il gallo del boschetto. Certo. Poi abbiamo il kit Buongiorno Provincia. C'è dentro latte fresco, marmellata, pane rustico e una sveglia che alle 6 suona sempre con il gallo che fa.
2: Anche un po' campagna. Meno, vero?
1: Poi abbiamo anche il barattolo del silenzio.
0: Oh, che bello!
2: Questo, questo
1: una
2: carino,
1: cosa molto bella. Quando sei stressato, lo apri e dentro trovi 3 minuti di silenzio assoluto in lontananza, proprio la campagna con il gallo.
2: Perché è lontano il gallo lì.
1: Poi abbiamo la cosa meravigliosa che per Milano è fantastica: l'orto condominiale verticale.
2: Fantastico,
1: è giusto. Per chi vuole coltivare pomodori ma vive al 12° piano, il regolamento condominiale vieta l'orto, ma nella confezione c'è anche l'avvocato. Comunque, Pippo Movi, portiamo la campagna in città perché trasferirsi in provincia significa salutare tutti i vicini. Ma è presente che rottura di...
0: Mamma mia, vai. C'è Gaia, Radio Number One. Arriva, chiamo io, chiami tu.

0: Verde Montagna, un bacione Lidia, una nostra ascoltatrice. Ma dov'è questo posto?
1: Non si sa, non ha specificato.
2: Avendo postato i quattro lati ci ha confuso.
0: Sì, in montagna comunque.
1: Immerso
0: c'è
1: nel verde, in mezzo alla... Sì. Un paesaggio montagna molto bello. Sì.
2: Himalaya. In Himalaya.
1: Credo non proprio lì.
0: Beh, è proprio bello. Va bene, bello quando ci mandate le foto dei vostri panorami. Sono dei panorami stupendi, ma io non cambierei la Spalmas con niente al mondo. Detto questo, tra poco ci sono, c'è Meteo Pat. È pronto per la trasformazione. Tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi

0: radio number one, Meteo.
1: Arriva Meteopat con...
2: C'è anche Fabiana stamattina tra le meteopattine, proprio se ha
1: due special guest. Fantastico. Applausi, applausi. Le Meteo Meneghine oggi, visto che siete a Milano. Meteo Meneghine presenti. Allora ragazzi, questo inizio di settimana all'insegna della stabilità, del soleggiamento, sole che sta baciando anche in questo momento la nostra Manu Doriani, penetrando dalla finestra del quartier generale milanese di Radio Number One. Soleggiamento quasi ovunque, fino a domani rimarrà questa situazione stabile, con rovesci soltanto su alcune aree isolate del meridione in Sicilia. Soleggiato e poco nuvoloso, abbiamo detto altrove. Temperature massime in Val Padana direi gradevoli, tra 28 e 30 gradi, comunque sempre al di sopra della media del periodo. Mercoledì invece... Sì.
2: Faccio la piega mercoledì.
1: Falla un altro giorno. Prendi una brutta piega. Conflitto bellico di qualche zona del mondo. No ragazzi, allora peggioramento al nord, ci saranno ovviamente rovesci temporali, stabilità però al centro sud, temperature massime tra 26 e 30 gradi, vabbè insomma cambierà il tempo mercoledì. Giovedì già ci sarà un miglioramento a cominciare dal nord ovest, con ampie schiarite fin dal mattino, in estensione poi in giornata, ripeto, giovedì e il resto del settentrione, con temperature in ulteriore lieve flessione. Direi che al momento è tutto, ragazzacci e ragazzacci.
2: Proprio mercoledì abbiamo il servizio fotografico, diciamo, ai nostri ascoltatori che non lo sanno, ufficiale della radio.
3: Lo facciamo all'aperto.
1: Sì, all'aperto.
2: Esattamente. E per cui uno va a farsi bello, no? Cioè, quantomeno ci prova, diciamo. Però insomma, diciamo che il tempo non è nostro amico. E vabbè, prenderemo un ombrello, che te lo dica.

0: Vero, potrebbe cantare qualsiasi cosa e renderlo meraviglioso. Detto tra noi è la canzone di Malika Ayane che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, le 9:29. Cosa avrà ancora da raccontarci Pat Romano? Sentiamo!
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Redazione, cosa ho da raccontarvi? Innanzitutto di una nuova allerta rossa che riguarda l'Etna a causa dell'emissione di cenere. Secondo questo ultimo monitoraggio, la nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. Eruzione descritta come debole, che però ha causato una continua e alta emissione di cenere, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello di massima allerta, ovvero il bollino rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est a una velocità di circa 18 km all'ora e starebbe progressivamente dissipando. Al momento dunque ancora non rappresenta un pericolo per l'aviazione, però ripetiamo, l'allerta rimane particolarmente alta. E poi attenzione invece a un altro problema, quello che riguarda i possibili nuovi ritocchi per i carburanti che sono in vista. Perché? Perché il prezzo del petrolio stamattina è in forte, fortissimo rialzo sui mercati delle materie prime. Il WTI, insomma il petrolio del Texas, con consegna a ottobre passa di mano a $102 al barile con un avanzamento del 2,7%, mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a $107 al barile con una crescita del 2,6%. Questo ulteriore balzo del prezzo del petrolio arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni che sono partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Insomma, c'è un aumento del petrolio che non fa ben sperare per quanto riguarda anche il costo dei carburanti in Europa. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Payphone, bella collaborazione, bella collab tra i Maroon 5 e Wiz Khalifa di un po' di anni fa, riascoltata su Radio Number One nella Cumbricula. Cosa ridete voi due sempre?
1: Un'altra fava di Focus.
2: Sì, arrivano come se non ci fosse un domani quelle fave di Focus. La domanda è: ma perché complicare le cose quando c'è un matrimonio di mezzo? Perché complicarle? È tanto semplice.
0: Tanto è già complicato il matrimonio.
2: È già complicato di sé. Esatto. Allora, questa cittadina britannica nel West Yorkshire ha visto una coppia che ha deciso di affidare le fedi nuziali a un gufo addestrato come portanelli. Ma perché addestrare i gufi e portare gli anelli?
3: Che poi portano pure male i gufi.
2: Infatti, poi
3: è lì che te lo gufa.
0: Esatto.
2: Cosa è successo? Al momento del classico tradizionale sì, l'animale è volato in chiesa, ha guardato gli sposi, ma poi è scappato dalla finestra con gli anelli, con i gioielli.
0: Beh, ma dei geni, neanche di collegarlo, no? Che in maniera che possa svolazzare giusto lì intorno. Ma no.
3: Sai che puoi farlo tipo aquilone, non di più.
0: Esatto. E dove andà?
2: Non si sa dove è andato, ha costretto i presenti a sospendere innanzitutto il matrimonio, per ore hanno cercato di trovarlo, poi alla fine hanno recuperato il volatile e quel sì è arrivato per praticamente a notte fonda.
0: Esatto. Ma hanno recuperato il volatile con gli anelli o se li era persi?
2: No, gli anelli li aveva ancora belli legati, però insomma ragazzi.
3: Però il gufo è un animale notturno, lui è arrivato alla sua ora.
2: Ha ragione. Mai affidare ai volatili gli anelli. Mai.
0: È dei geni comunque. Di solito nei matrimoni li affidano ai cagnetti, no? Vedi, sì, dei cagnetti bellissimi con il cuscinetto legato al collo. Che
3: però sono da riporto. Nel senso,
0: Il gufo non riporta, no. Dici tu, il gufo vola e ciao core. Vabbè, sono bei momenti. Hai una domanda da fare?
2: Vabbè,
0: o se
2: si potrebbe
0: così
2: chiedere qual è la follia o la grande cosa più stravagante a cui avete assistito appunto durante un matrimonio, che sia magari il vostro o quello degli altri.
0: Si potrebbe chiedere, ma si potrebbe anche non chiedere.
2: Ma
0: non
2: possiamo chiedere, non chiederlo, certo.
0: 393-444-0444, fate voi quello che volete, sentitevi liberi, non saremo noi certo a tarparvi le ali. Yeah.

0: sessione di Samurai J su Radio Number One. Com'è che era, Sergio?
1: Dai, ti prego, facciamolo lento.
0: Ti prego. Allora, incredibilmente, caro Pat, qualcuno ha risposto alla tua domanda.
2: Fantastico.
0: E devo dire che divertente la risposta. Qual era la domanda, per chi non lo
2: qual
0: sapesse?
2: Qual è la follia più grande o la cosa più stravagante a cui avete assistito ad un matrimonio?
0: Sentiamo!
3: La cosa strana al mio matrimonio, non c'erano gli invitati, non c'era il prete, non c'era la sposa. Viva la libertà!
2: Non c'era neanche il matrimonio!
0: Yeppa, non c'era neanche il matrimonio! Sì!
4: La combriccola di Radio Number One!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
6: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: altro sulle origini, le origini della band, dei REM, di come hanno trovato il nome. Allora, Michael Stipe aveva trovato REM su un dizionario, si è riferito appunto alle fasi del sonno Rapid Eye Movement, però stavano per battezzarsi con dei nomi decisamente bizzarri prima di trovare REM. Li volete sapere?
1: Vai. Sì, certo.
0: Avete piacere?
1: Abbiamo piacere.
0: Allora, uno di questi è Twisted Kites, ovvero aquiloni attorcigliati, fu il primissimo nome. Cans of Peace, ovvero lattine di pipì. Pensa che meraviglia.
2: Bello. Chi suona stasera? Le lattine di pipì, non
0: le
2: andiamo.
0: Lattine di pipì. Oppure Negro Wives, le mogli nere, un nome decisamente controverso, politicamente scorretto, che hanno abbandonato praticamente subito. L'ultimo, Slut Bank, che significa letteralmente la banca delle sgualdrine.
2: Ah, è bello. Te ne immagini sul manifesto Tonight vengo Slut Bang, è tutto pieno dappertutto,
0: e meno male che poi è arrivato REM, direi che è il migliore.
1: Che succede?
0: Se vuoi ti posso ancora raccontare la rava e la fava, però.

0: Si chiama Don't Stop del nuovo singolo, la nuova traccia di LP su Radio Number One. Un altro aneddoto da matrimonio, storie da matrimoni.
1: Sì. Cioè,
0: c'è un nostro ascoltatore che si chiama Aldo che dice: due miei amici ubriachi fanno autostop in mutande, la prima macchina che passa è quella della polizia.
1: Perfetto.
2: Grande, grandissimo.
3: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutti quanti dal vostro Don Dante, qui da Bot Barletta Andrea Trani. E devo dire la verità che questa storia che succedono cose strane è vera. Personalmente ne sono testimone, anche se ero il parroco. Devo dirti che è successa una cosa. La sposa è arrivata a cavallo una volta.
0: Oh, che bello!
3: Sì, entra in chiesa, il cavallo sente l'ingenzo, si imbizzarrisce, parte al galoppo, la sposa resta aggrappata alla criniera, l'hanno fermata a Barletta. Ma proprio una cosa incredibile. Un'altra volta il cane ha portato le fedi. Quando è entrato, ha visto la sposa, ha detto: questo mi frega il posto sul divano, è uscito con le fedi, buonanotte al secchio. La cosa più triste che mi è capitata, il fotografo che a un certo punto fa: oh, aspetta, non è venuta bene, di sì un'altra volta. Oh, aspetta, a un certo punto io ho detto: matrimonio quarta prova, ciak, 21 ciak abbiamo dovuto fare per fare sto infilamento dell'anello. E poi la cosa più incredibile è stata la sposa lancia i buche. Chi prende?
0: Chi?
3: Il crocifisso.
0: No.
3: E gli vedete quello come fa a sposarsi adesso?
0: Certo.
3: Deve, già la porta una croce, che gli serve sposarsi?

0: Golden, l'ultima canzone di oggi per la combriccola, quella di Mika che abbiamo appena ascoltato. Grazie, grazie, grazie Patromano.
1: Grazie a Sergio Sironi.
2: E grazie soprattutto a lei,
1: Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spacca notizie, a domani.
2: Amici, che cos'è la saggezza? La saggezza è: prima vuoi avere ragione, poi vuoi essere capito, ma alla fine vuoi solo andare a casa.

0: Number One, la combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: tutti voi. A Radio Number One sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembra a prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro. Fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, buon lunedì 14 settembre. Siamo qua pronti, come sempre, ad accogliervi negli spacca notizie. Fabiana e Claudio Chiari, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, ultimo weekend estivo, oggi inizia la scuola, tutto finito?
0: No, guarda, io ieri ero al mare, quindi ancora l'estate si protrae, anche perché l'autunno non è mica iniziato, manca ancora una settimana, quindi dopo ci sarà il tempo delle feuille morte. Capito? Speriamo solo le foglie.
3: Comunque è iniziata la scuola e questa è una cosa bellissima, perché ce li siamo levati dalle palle.
0: Vabbè, sapevo, la stessa storia tutti gli anni, vabbè, non ci crede più nessuno.
3: Che vadano un po' a scuola questi bambini. Vabbè. Basta.
0: Allora, inizieremo proprio parlando di compiti questa mattina. Così mettiamo subito il dito nella piaga. Troppi compiti, vabbè, io non ho visto tutta questa ansia in giro, secondo me c'è ancora molta rilassatezza. Comunque rimanete lì, noi siamo pronti intanto per partire come sempre con la nostra musica number one.
1: Gli spacca notizie.

con Iris Star Woman di iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie su Radio Number One, mentre c'è questo sole bello con questa aria settembrina, quindi immagino gli studenti che stamattina sono tornati a scuola, insomma, con quella

0: Empire State of Mind con Alicia Keys e Jay-Z, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Stavamo parlando di questa crisi che sta coinvolgendo anche la Spagna di cameriere, tanto che molti ristoranti annullano il turno, diciamo, del pranzo o della cena, addirittura quando va male chiudono i ristoranti perché c'è questa difficoltà a reperire camerieri. Cioè, da una parte ci sono i datori di lavoro che dicono noi non troviamo giovani che vogliono fare questo lavoro e preparati, dall'altra ci sono i ragazzi che dicono no, vabbè, noi non vogliamo però essere sfruttati, vogliamo lavorare sì, ma con un adeguamento giusto anche al tipo di lavoro che facciamo.
1: Insomma, questa è l'eterna lotta. C'è anche qualche ristorante che prova a mettere le stelle ai camerieri. Carina questa cosa qua, questo gruppo sì. Gruppo Andilana, che ha tante attività, a seconda delle stelle che tu hai come cameriere ti cresce lo stipendio. Loro dicono ad esempio che hanno molto meno turnover e lì i camerieri restano. Questa è una buona soluzione, per esempio.
0: Sì, perché sfruttano anche l'aiuto della tecnologia. Allora, abbiamo un po' di messaggi lunghi, mandateci un po' più corti, sentiamo.
2: Allora, io sto ascoltando, sentendo la vostra servizio sui camerieri. Io ho due figli che hanno fatto i camerieri per 20 anni, tutti e due professionali, perché sono andati a scuola, erano bravissimi nel loro lavoro. E a un certo punto sono stata io a dirle: ragazzi, qui non arrivate da nessuna parte, perché nessuno li metteva a posto con i libretti, nessuno gli dava uno stipendio fisso, nessuno li metteva a posto, non avevano giorni di ferie, non avevano niente. Gli ho detto: la pensione voi quando ci arrivate? Non ci arriverete mai.
0: E quindi?
2: Quindi anche poi col segno di poi, nel frattempo sono arrivati tutti e due a 40 anni e hanno detto: sì, mamma, per forza cambiamo. Loro altrimenti i camerieri lo sapevano fare e molto bene, tanto che li hanno chiamati più di una volta anche a servire in posti non del tutto semplici, tipo Torino, quando hanno fatto i 150 anni per mio figlio, mia figlia anche in case private. Quindi è un discorso che non vogliono pagare e non vogliono mettere a posto con i libretti.
0: Oh, questa è la testimonianza di una mamma che racconta la sua esperienza.
1: Beh, ce ne sono tanti di questi qua, perché alla fine bisogna sentirle tutte le campane, insomma.
0: Eh sì, bisognerebbe sentire anche quella dei datori di lavoro, diciamo che per trovare magari una soluzione più giusta bisogna andarsi incontro reciprocamente, no? Fare uno sforzo da parte dei titolari di bar e ristoranti, quindi, e dall'altra parte trovare anche, come dire, dei ragazzi che siano disposti magari ad imparare, insomma, a sacrificarsi un po', perché comunque il lavoro che richiede comunque dei sacrifici, no?
1: Di sicuro, di sicuro.
0: Ci sono Post Malone con Jelly Roll.

0: Happy, guidi tattici nucleari con Sarri, scusa, lo siento, in diretta qui su Radio Number One. Allora rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in montagna con questa novità di cui si sta parlando, l'e-hiking, che sarà praticamente il turismo del futuro.
1: Ma saranno comodi questi esoscheletri?
0: Eh beh, però se un sacco di persone li usano,
2: ragazzi,
0: bisogna provarli, non lo so, insomma, per gli appassionati di montagna magari possono avere un perché. Ma vi spieghiamo tutto come sempre tra poco qua negli Spacca Notizie.
3: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
4: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, buon lunedì, buon inizio di settimana, noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, trovate tutte le repliche delle nostre puntate, le nostre interviste sul sito radionumberone.it, seguiteci anche sui social. Allora, tra poco andiamo in montagna perché c'è un'invenzione particolare che potrebbe essere molto utile per molte persone, si chiama e-hiking.

0: Magnetic de Bausa. Sono le 12:27 minuti. Buona giornata a tutti voi. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora vi portiamo in montagna, dove anche lì ci sono delle novità tecnologiche, dagli impianti di risalita che sono gestiti dall'intelligenza artificiale ai droni che stanno monitorando e seminando i boschi. Insomma, diciamo che si può guardare al futuro dell'escursionismo 2.0 prendendo in considerazione anche questi esoscheletri. Allora, diciamo che sono delle apparecchiature di produzione cinese. L'esoscheletro viene applicato a gambe e bacino e in pratica che cosa fa? Supporta il movimento durante l'escursione. Allora, aumentano la forza delle gambe, compensano il peso e riducono l'affaticamento. È nato all'inizio per andare incontro a quelle persone che hanno diciamo un po' di problematiche, no? Magari per età o perché hanno avuto dei problemi di salute con le gambe. Ma attenzione, perché in realtà viene usato ed è già stato usato nella scorsa stagione per gli sciatori.
1: Sì, di fatto è una struttura questa che supporta, aiuta e dunque ad esempio a chi è sano, magari ha qualche problemino di salute, è anziano ma comunque sano, permette di fare delle passeggiate anche più lunghe o anche più ripide, perché l'esoscheletro di fatto ti porta su, no? Ti aiuta il muscolo ad avanzare. Tra l'altro mi sono informato, ce ne sono alcuni anche in Italia a noleggio e non costano tantissimo, 30-40 euro per tutta la giornata, dunque chiunque può provare questi esoscheletri senza acquistarli ovviamente, magari noleggiandoli. Può essere una buona cosa, insomma, vivere la montagna anche se magari non si è completamente in forma o si è ad esempio molto anziani, quindi non si riescono più a fare quelle passeggiate.
0: No, però
1: di
0: guarda che
1: ore,
0: lo hanno usato per esempio in Austria persone che non sono né anziane né, cioè sono,
1: certo,
0: per esempio sane, come hanno provato questo Ski Mojo, che è questo esoscheletro specializzato per la pratica dello sci, e in pratica ti fa risparmiare dal 30-40% dell'energia muscolare e quindi tu praticamente sci così come se fossi Alberto Tomba. Ma in realtà non sei stanco. E poi attenzione, cosa non indifferente, allevia la pressione verticale sulle ginocchia, perché insomma uno che ha problemi con le ginocchia poi lo sci, sai, te lo devi un attimo accantonare. Allora ti dico, cancella quindi, in pratica sto leggendo, la causa del dolore articolare e regala comfort, quindi secondo me potrebbe anche essere un'innovazione, una novità alla quale potrebbero fare ricorso in molti.
1: Ma assolutamente, ripeto, si può usare in inverno, si può usare d'estate nel modello della passeggiata, insomma è un'opportunità, è come la bicicletta elettrica, no?
0: Cioè, esatto.
1: Cioè riesci ad andare in montagna laddove con la bicicletta muscolare non riesci ad andare perché magari non sei allenatissimo. Ben venga, io non la vorrei provare, vorrei capire, ecco, dove riesco ad arrivare con questo esoscheletro.
0: Però insomma, nessuno vuole fare più fatica. Tra l'altro pensate che negli Stati Uniti hanno inventato anche i pantaloni motorizzati. Che cosa sono? Ve lo spieghiamo tra poco, c'è Leona Lewis.

0: domenica.
1: Buona domenica con Saifa. Vabbè, dai, alla fine non vogliamo fare più fatica per nulla, quindi vanno forti questi esoscheletri per aiutare il movimento in montagna e scaricano anche il peso sulle articolazioni. Questo per rispondere al nostro amico ascoltatore che ce l'ha chiesto. Vi dicevo, in America negli stessi ci sono i pantaloni motorizzati e i primi al mondo, e servono insomma a rendere il movimento più piacevole. Qui c'è scritto per quelli che fanno le escursioni, per esempio alle Hawaii. Non so se tu di solito vai alle Hawaii a fare le escursioni, ma
2: weekend sì, weekend no, sì.
1: Ma alle Hawaii.
2: No, io dico in generale, finché riesci con i muscoli, insomma, senza aiutini,
1: vai di tuo.
2: Poi insomma, quando non ce la faremo più, ci faremo aiutare dalla tecnologia. Dai.
1: Ma ragazzi, allora, ormai, se no facciamo più nulla. Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
3: Gli spacca notizie.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: grande Phil Collins, Groovy Kind of Love, una grande canzone come sempre protagonista del nostro spazio tutto dedicato alle grandi hit. Allora, sono le 12:43 minuti, attenzione a quello che stiamo per raccontarvi perché potrebbe essere a svolta, mi dicono a Roma, anche per i nostri problemi climatici, perché certo. Durante Rock in Rio, questa grandissima kermesse musicale, un'associazione di medium ha rivendicato il festival asciutto. Erano previsti giorni e giorni di pioggia. Tramite questa medium, che adesso, di cui adesso vi diciamo il nome, questa è, attenzione, un'associazione esoterica. Si chiama la Cacique Cobra Coralla. Ah. No, no, è vero, Cacique Cobra Coralla.
1: No, mi fa ridere perché dirlo dopo facile.
0: Vabbè, ma allora hanno detto che hanno fermato la pioggia. Scusa.
1: Vabbè. Sì, questa è una cosa incredibile. Insomma, il comune di Rio che chiama questa fondazione, dice: per cortesia, riuscite a ridurmi le piogge durante il fine settimana? Perché c'ho qua centinaia di migliaia di persone che vengono per assistere al concerto. E loro dicono che sono riusciti con la loro arte esoterica a far smettere la pioggia. Io quando leggo queste robe qui, cioè, valgono se lo dici, ragazzi, prima, cioè tu devi dirlo prima, dire: guardate, oggi piove, ieri pioveva, domani c'è il sole perché sono intervenuto io.
0: Perché noi facciamo. Allora, la medium in questione si chiama, questa fondazione esiste praticamente da 1980 e sostiene che la medium Adelaide Scrittori incorpori proprio lo spirito del Cacique Cobra Coral, quindi sarà dovuto a lei il fatto che poi sono riusciti, insomma, a fermare la pioggia. Considerate che poi durante questo evento ci sono stati personaggi incredibili, un incontro straordinario fra Gilberto Gil e Elton John, e insomma, grandissimi artisti hanno cantato grazie a questa associazione che ha fatto smettere di piovere.
1: Cioè, per esempio, nella serata del 12 settembre ci sono stati 100.000 spettatori che hanno cantato e ballato per 14 ore di fila, quindi voglio dire cioè, non dovete pensare alla festa di paese, ma ad uno degli eventi più grandi del Brasile, con il comune di Rio che chiama questi qua penso alle nostre manifestazioni, penso all'altra sera quando c'era la nazionale di pallavolo che giocava a Napoli e pioveva, sì. No, che tutti vabbè, lì però... dico: Madonna, piove, ecco,
0: però ragazzi, non lo so se questa è chiaro che loro hanno già una storia, no? Quindi hanno già fatto cose di questo tipo, se funziona sempre adesso non vogliamo ovviamente pubblicizzare una cosa del genere, però in Brasile ci credono a tal punto che l'hanno chiamati per questo evento eccezionale.
1: Quindi voi che organizzate mondiali, olimpiadi, europei, grandi manifestazioni internazionali o semplicemente concerti, ok, chiamate questa associazione e risolvete il vostro problema.
0: Esatto, Cacique, che lo diciamo il nome, Cacique Cobra Coralla.

0: Lazza, Cenere, andiamo a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Incredibilmente, peraltro, oggi non abbiamo parlato neanche di cibo. Non so come sia stata possibile questa cosa.
1: Sì, abbiamo sconfinato per un attimo sugli spirits, liquori, quella roba lì, però non è esattamente cibo.
0: È scivolata via. Ascolta, non è cibo.
1: Durante la canzone, dopo che noi abbiamo dato questa bellissima notizia, no, su questa associazione, no, che è riuscita a far smettere di piovere a Rio durante questo evento, mi hanno chiamato proprio qui in radio, anzi ci hanno chiamato gli organizzatori del concerto di Vasco Rossi dal 6 al 25 giugno, ci hanno chiesto di passare il contatto di questa associazione perché anche loro vorrebbero che a Roma in quel momento, allo stadio olimpico dal 6 al 25 giugno non
0: ragazzi, loro non piova, sanno un dettaglio che è importante ai fan di Vasco, che piova o non piova
1: non fa niente,
0: cambia nulla ragazzi, il popolo di Blasco va lo stesso, giustamente. Vabbè, però ci torneremo su questa cosa dei medium lì del Brasile.
1: Ci mancano solo i medium a migliorare le nostre giornate. Ecco, chiedi ai medium come si fa con la benzina, magari loro
0: proviamo, dai, una ricetta la passiamo al governo, dai.
1: Infatti.
0: Allora vi lasciamo con One Match, con gli Spacca Notizie, ci ritroviamo domani mattina come sempre alle 10.
1: A domani.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: minuto all'una le notizie, poi One Match.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carpidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
5: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
4: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
6: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Ma buongiorno, buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One e questo è One Match, io sono Andrea Brum Brum Ferrari, sono tornato perché poi dall'altra parte c'era chi mi aspettava fragorosamente, lo zio Francesco Nasti.
8: È lui o non è lui? Certo che lui è tornato, il figlio, il prodigo.
0: Addirittura.
8: Si è fatto incoronare re della casa. In realtà ha iniziato un livello di schiavitù già prima era parziale, adesso è totale, ma ce lo racconterà con calma.
0: Sì,
8: poi
0: c'è tutto il tempo. Esatto, c'è tutto il tempo che vogliamo. Questo però è One Match, siamo pronti per la sfida di oggi. Non poteva che riguardare l'ambito scolastico, così ho già fatto anche lo spoiler. Rimanete lì, quindi, oltre a noi due lo zio Nasti, Andrea Brumbrum Ferrari, cioè naturalmente la musica di Radio Number One. Allora cominciamo con l'ultimo singolo di LP, Don't Stop.
7: One Match.
9: E tu, da che parte stai?

0: LP con Don't Stop su Radio Number One. Comincia così One Match. Tra l'altro, per i pochi che ancora non lo sapessero, lo Zio Nasty quest'estate ha aperto un concerto di LP qui in Italia.
1: Ti volevo dire proprio questa cosa, che grazie al mio, se vuoi, sufficiente inglese, sono riuscito anche a fare quattro chiacchiere con lei ed è stato molto piacevole. E così ti introduco, è il tema del match di oggi.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, la premessa è questa: come ben sapete, oggi è cominciato l'anno scolastico per la maggior parte delle regioni italiane e non potevamo quindi non dedicare il match di oggi proprio alla scuola, diciamo più alla condizione di studenti. La domanda di oggi è questa: se potessi imparare perfettamente una sola cosa, mettiamola così, cosa sceglieresti? Parlare una nuova lingua o suonare uno strumento?
1: Oh, ragazzi, oggi è una scelta veramente di filosofia. La lingua, quindi, forse è qualcosa che ti serve anche per il lavoro, oppure l'arte, la musica, sì. E quindi avere, come dire, delle possibilità che però non sono proprio prettamente lavorative. Questo è un po' il match di oggi, ci schieriamo.
2: All'angolo di sinistra, agile come un armadio in ascensore, luminoso come il display sotto il sole, teatrale come uno starnuto al cinema, lo zio Francesco Nasty.
1: Well, well, my friend.
0: Mamma che inglese, ragazzi.
1: Allora, io sarei per imparare molto bene una lingua, proprio perché, allora, io me la cavo in diverse lingue, ma sento questa mancanza e penso proprio nella vita, se avessi imparato da bambino, da ragazzino, una lingua per bene, l'inglese, lo spagnolo, sì, il francese, il tedesco, che non ne so assolutamente nulla, mi avrebbe aiutato molto, sia come viaggiatore, perché mi piace molto viaggiare in giro per il mondo, sia per il lavoro, perché ormai lo trovi dappertutto, specialmente l'inglese, ma anche le altre lingue, e sia anche per una questione di apertura mentale. Quindi io sono per imparare bene una lingua.
0: Oh, ti stai pentendo perché non sei riuscito, quindi, nel corso degli anni, un pochino.
1: Me la cavo, that's wonderful, that's America boy.
0: Dai, tocca a me.
2: All'angolo di destra, impeccabile come una camicia uscita dalla valigia, flessibile come un

0: Alle 15:14, lunedì 14, in diretta fino alle 5 su Radio Number One, il PN1, anche in compagnia della malefica Sfinge. Torniamo a collegarci con l'Egitto da Sharm el Sheikh, l'Enigma.
1: Può essere d'aiuto, è leggermente inclinata, oppure un incubo se dritta, ma anche una frazione. Che cos'è?
0: La frazione, se cambi una vocale, ci tengo a dirlo e a ripeterlo spesso. Abbiamo detto che se sei lì e hai, diciamo, davanti D&G, Prada, Liu Zhou, eccetera, eccetera, no? Che ti organizzano quella sfilata, può essere per alcune modelle un incubo perché molte sono scivolate. Questo era l'aiuto. Sentiamo dopo l'aiuto quello che avete risposto.
2: Ciao Stefano,
0: Mimmo,
2: sono Mimmo.
0: Mimmo! Vai.
2: Per me è il tacco.
0: È il tacco, no?
2: Il tacco.
0: Non,
2: ciao,
0: è il tacco, non è il tacco, Mimmo, non è quello.
3: Proviamo.
0: Vai.
3: È la griglia?
0: È la griglia?
3: Paola da Casnigo.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Dai, le modelle inciampano, quindi dove sfilano le modelle? Sulla griglia, no?
5: Ciao Stefano, Antonio da Caiono, ci provo io. Mi è venuta in mente la passarella.
0: A te è venuto in mente un'altra cosa, secondo me, eh? Dai, cosa può essere? Non è la passarella, non è quella, non è quella. Tecnicamente è una vocale che non dovrebbe esserci.
6: La mountain bike.
1: No, vabbè.

0: il PIL americano con i suoi followers, ma soprattutto gli amanti dei suoi concerti, con il merchandising. L'abbiamo sentita qui su Radio Number One in questo pazzo appuntamento di lunedì 14 settembre con l'enigma della Sfinge. I migliori arrivano a quest'ora.
1: Può essere d'aiuto e leggermente inclinata, oppure un incubo se dritta, ma anche una frazione. Che cos'è?
0: Una frazione se cambi una vocale in provincia di Venezia, ma ci stiamo concentrando su quello che fanno le modelle con il tacco, soprattutto quando ci sono le sfilate. Dove sfilano queste modelle? Dove compaiono? L'incubo per loro qual è?
2: Ciao, Number One, Caterina da Ivrea, la scalinata?
0: La scalinata non è.
3: Ciao Radio Namberone! La sola.
0: Vai!
3: È la scala!
0: No.
4: Oggi provo, se non è tanco il gradino. Ciao!
5: Bevete di meno la sera!
6: No. Può essere la riga?
0: No, Monica. No! La riga!
7: Caro Stefano, può essere la discesa?
0: No.
7: Il Virago Sarnico?
0: No, proprio fuori strada!
8: Davide da Lainate, per me è il tappeto!
5: Bevete di meno la sera.
0: Signore e signori, 393 444 0444, tra poco la top 10.

0: Una canzone meravigliosa, Great Expectation, ce l'ha cantata Sienna Spyro. Siete su Radio Number One, siamo rigorosamente live. Buon pomeriggio, benvenuti all'interno dell'Enigma della Sfinge. Torniamo dalla Malefica, prego.
1: Può essere d'aiuto e leggermente inclinata, oppure un incubo se dritta, ma anche una frazione. Che cos'è?
0: Una frazione se però cambi una vocale. Che cos'è? Io ho detto che in passerella solitamente le modelle hanno il tacco, quindi quella parola che la Sfinge cerca è un incubo per loro. Cosa potrebbe essere?
2: Ma allora è la gradinata.
0: No, non è quella.
2: Oh, oggi ci state proprio tirando matti.
0: No, purtroppo no. Sentiamo qual è la risposta.
3: La passerella. Maria da Brescia, ciao.
0: Signore e signori, è lei, Maria da Brescia, la nostra numero uno.
3: La passerella, Maria da Brescia. Ciao.
0: Complimenti a Maria che porta la medaglia d'oro a Brescia. Salutiamo a te e tutti gli amici della città di Brescia.
4: Passerella, William da Parma.
0: Parma risponde a Brescia, William secondo.
5: Ciao Ste, può essere la passerella, ciao Chiara da Bergamo.
0: Bergamo terza classificata, ciao Chiara. Scendiamo dal podio, medaglia di legno.
6: La passerella, Andrea da Brescia.
0: Brescia risponde.
7: Buongiorno Raffaele da Varese, secondo me è la passerella.
0: Nella top 5 anche Varese.
8: Passerella, Massimo da Milano.
0: Sesto Massimo.
9: No, può essere la passerella, Lori Barzizza.
0: Settima Barzizza, brava.
10: Forse ci sono.
0: Vai.
10: La passerella.
0: Ottava.
10: Jessica da Peschiera Borromeo.
11: È la passerella, Paolo da Cremona.
0: Nona Cremona.
12: Ciao Stefano, Roby di Padova, è la passerella.
0: Bravo Roby, salutiamo tutti quelli che hanno risposto in modo corretto, perché la risposta corretta oggi pomeriggio era proprio la passerella, che è un'infrastruttura, quindi una struttura pedonale o leggermente inclinata che collega due punti separati superando ostacoli come corsi d'acqua o ferrovie. Per quanto riguarda la moda, la pedana rialzata, detta anche catwalk, percorsa dai modelli durante le sfilate, dalle modelle che ovviamente hanno paura di cadere. Si riferisce anche a un ponte storico a Lussemburgo ed è una frazione in provincia di Venezia, se cambi una vocale, a passarella.
13: Pomeriggio number one.
14: Benvenuto nel futuro.
15: Siamo nell'anno 2046.
14: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
13: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
16: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Le 15:30 in questo preciso istante,

conoscenza insieme a voi di una nuova moda che sta veramente prendendo piede: prendere il sole dove il sole non batte mai. E si sono chiesti: ma sarà un trend che farà bene o no? Sicuramente non fa bene prendere il sole nelle parti in cui non l'hai mai preso prima. Tra poco ci sarà un approfondimento di questa notizia, ma prima agitare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso.

canzone di Tommaso che abbiamo sentito anche sabato pomeriggio barra sera nella Play One, la nostra classifica con le 40 canzoni più suonate della settimana da Radio Number One, che tornerà sabato alle 18. Impazza, signore e signori, la moda di prendere il sole dove il sole non batte mai. E si sono chiesti, ma questo trend farà bene oppure no? Sicuramente no. Adesso cerchiamo di remixare, perché il titolo è tutto un programma. Parliamo di questa nuova mania del web che consiste nell'esporre la zona posteriore, chiamiamola così, alla luce diretta del sole per pochi minuti, dicono per ricaricare l'organismo. Poi ci sono dei sostenitori di questo trend che affermano che la pratica regali, diciamo, una forte iniezione di vitalità e un immediato benessere a tutto il corpo se pigli il sole senza mutande. E questa teoria si basa sul fatto che la parte posteriore sia un punto di convergenza tra la mucosa interna e la pelle esterna, con un'alta densità di nervi e vasi sanguigni. E questa zona, quella posteriore, prende origine dallo sviluppo embrionale, e i promotori credono che stimolare quest'area ricca di terminazioni nervose ricarichi l'organismo, e da lì hanno iniziato a pigliare il sole senza mutande. Però la scienza smentisce categoricamente qualsiasi beneficio energetico o salutare, evidenziando solo il rischio concreto di procurarsi dolorose scottature, soprattutto nelle parti che tecnicamente non vengono mai abbronzate. Quindi la domanda sorge spontanea: amici e amiche del PN1, e voi il sole lo prendete come gran parte degli umani, in costume oppure libere da qualunque tipo di abito che non... insomma, avete capito, nudi o vestiti, come lo pigliate il sole? Raccontatelo!

0: di questa nuova moda che impazza, ovvero prendere il sole dove il sole non batte mai, questo trend, e in molti sono chiesti ma fa bene prendere il sole nel reparto posteriore, quindi direttamente sui ciappetti scoperti, no? Senza nessun indumento? Beh, a quanto pare no, perché la scienza smentisce quindi categoricamente qualsiasi beneficio energetico. E molti dicono no, perché se piglio il sole sui ciappetti ho la ricarica.
1: Cosa? Ciao a tutti, sono Daniela da Pozzolengo. Allora, io lo prendo col costume sicuramente, però penso che per tante ragazze il problema non sussiste quello di prendere il sole al fondoschiena, perché hanno i costumi talmente ridotti che il fondoschiena è già tutto scoperto, quindi loro lo prendono già, stanno già facendo questa cura.
0: Grazie per il tuo contributo audio. Edda, io il sole lo prendo col costume, non mi serve la ricarica.

0: Nel primo PN1 di questa nuova settimana stavo parlando di questa moda che impazza, ovvero prendere il sole dove il sole non batte mai, soprattutto in ciabatte.
1: Ciao Stefano, ciao. Sono Anne-Marie. Eh sì, lo prendo in costume il sole, lo sto prendendo proprio adesso. Ciao ciao, bacio.
0: Ti serve un uomo che ti spalmi la crema solare sulle spalle, che si prenda cura di te, Anne-Marie, un abbraccio a te e a tutte quelle persone che stanno prendendo il sole in costume e non. 393-444-0444, tra pochissimo giocheremo al secondo Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV anni 80.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: London, Electric Light Orchestra, la grande canzone delle 15.45.
1: Ciao Stefano, ma altro che ciappetta al sole, cuba al vento, ma io verrei ad abbracciare i programmatori.

0: fine di quello splendido decennio con canzoni come Last Train to London, sentita qui su Radio Number One nel pomeriggio Number One, primo appuntamento di questa nuova settimana insieme a voi e secondo tutti contro tutte, questa volta con una serie TV americana. Pensate che il primo episodio fu trasmesso negli States nel mese di gennaio del 1981 dal network ABC e l'ultimo episodio l'11 maggio del 1989. C'è una top 10, quindi inseritevi nella top 10, siate voi campioni e il titolo di supercampione o campionessa da vincere, basta rispondere in maniera corretta alla domanda che sto per farvi. Qual è il titolo corretto di questa serie TV? Raccontatecelo su WhatsApp.
1: Attenzione!

9 stagioni, primo episodio il 12 gennaio del 1981, l'ultima puntata l'11 maggio del 1989. Siamo nel pieno degli anni 80 con intere famiglie che soprattutto di sera si riunivano, poltrone e divani la facevano a padrone per guardare questi episodi di una serie TV amatissima. Qual è il titolo? Stare con

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi ce l'ha cantata. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte con una serie TV anni 80. La sigla è questa.
2: Attenzione!
1: Ne avete sparate di ogni.
3: La casa nella prateria.
1: No.
3: Massimo da Genova.
1: No.
3: Non lo so, forse.
1: Non è, non c'entra le praterie tecnicamente, non è una casa.
4: Casa nella prateria, Lori Bardizza.
1: Non è quella, Lori.
5: Per me è Nata Libera, Gisella da Faradadda. Ciao.
1: Nata Libera non è Gisella.
6: Charlie Angels, Massimiliano Milano.
1: Le Charlie's Angels.
7: La casa nella prateria, la so. La donna.
1: No.
6: Sono ancora Rinaldo di Endine, potrebbe essere La Conquista del West. Ciao.
1: Non è La Conquista del West, purtroppo. Beh, signore e signori, facciamo un passo all'indietro. Allora, abbiamo detto che il primo episodio fu trasmesso negli States nel mese di gennaio del 1981 dal network ABC, l'ultima puntata l'11 maggio del 1989, quindi cosa potrebbe essere?
8: Dynasty, Davide da Rimone Piemonte.
1: Signore e signori, il titolo di supercampione va a Davide, la medaglia a Limone Piemonte.
8: Dynasty, Davide da Limone Piemonte.
1: Come dimenticare Dynasty?
9: Dynasty, Enrico da Bergamo.
1: Bergamo risponde a Limone Piemonte, seconda.
10: Dynasty, Gigi da Villa Dalmè.
1: Gigi da Villa Dalmè, provincia di BG, sul gradino più basso del podio.
11: Dynasty, Tiziana da Castiglione.
1: Castiglione risponde a Villa Dalmè.
12: Dynasty, Luciana da Como.
1: E Como risponde a Castiglione.
12: Dynasty, Luciana da Como.
1: Brava Luciana. Bra-
13: è Dynasty.
1: È Dynasty.
14: Aura di number one, Dynasty. Bellissimo. Angelo,
1: grande Angelo.
15: Io l'ho sentito adesso, sarà Dynasty?
1: Sì, ci prova anche Marianna.
16: Ciao Stefano, la serie è Dallas.
1: No.
16: Marianna da Mantova.
1: Non è quella, Gianluca.
17: Ciao, la serie è Dallas.
1: No.
17: Gianluca da Firenze.
1: Non era facile, da Firenze oggi hanno sbagliato, era Dynasty.
18: Ciao. La casa nella prateria, Irene da Bra, provincia di Cuneo.
1: Non è quella.
19: La serie TV è Dynasty.
1: Bravo.
19: Oppure detta anche Dynasty, Christian di Brescia.
1: E abbiamo il decimo classificato. La serie TV era proprio Dynasty, sono le 15:57. Piccolo break, ma tra pochissimo torneremo a giocare, questa volta in compagnia della Sfinge, con il terzo Tutti contro Tutte insieme alla parola nascosta nel sarcofago.
13: Pomeriggio number one. La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Runway.
1: Lunedì pomeriggio su Radio Number One, tra pochissimo la terza ora del pomeriggio Number One, anche con la Sfinge e con la parola nascosta nel sarcofago. Intanto abbiamo raggiunto le 4 un minuto, ci sono le news.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Papa Leone XIV, nel giorno del suo compleanno, ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano. Ha revocato quindi con una lettera apostolica in forma di motu proprio il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, entrato in vigore durante la pandemia da Covid. Le revochiamo nella certezza che le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, ha detto il pontefice. Droni russi ieri hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Un attacco deliberato, ha commentato Zelensky. Per Peskov, portavoce del Cremlino, le forze russe stanno svolgendo i propri compiti in tutto il territorio ucraino e continueranno a farlo. Intanto la Finlandia aderirà alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia. Calcio, ultime 3 gare della 4ª giornata di Serie A possono dire tanto per quanto riguarda la parte alta della classifica. Alle 18.30 il Como riceve il Parma e la Roma, a punteggio pieno, fa visita al Torino di Abate. In serata alle 20.45 l'Inter, anch'essa a punteggio pieno, a San Siro ospita l'Udinese. Tennis, Jannik Sinner sarà all'ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero 1 al mondo parteciperà quindi al torneo che si svolgerà dal 24 ottobre al 1 novembre. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.

0: tutte questa volta. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge premierà i primi 10 e naturalmente renderà omaggio a colui o colei che sarà il super campione o campionessa. Torniamo a Charm, prego Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Beh, direi di sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Vi vedo pronti con l'abiro a incasellare vocali e consonanti. Torniamo a Charm in compagnia di Abdullah, l'unico nostro alleato con i suoi fax, i suoi indizi. Oggi, 14 settembre, abbiamo una parola nascosta composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti e 4 le vocali. Ci spiega, ci racconta via fax Abdullah e questo è il primo indizio. Potresti trovare anche delle stelle. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali in bocca alla Sfinge. Potresti trovare anche delle stelle. 393 444 0444. C'è Serb.

0: accompagnato dalla voce dell'africana Sofia Nzau. Siete su Radio Number One, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta a 10 lettere, 6 le consonanti, 4 le vocali. Potresti trovare anche delle stelle. È l'unico indizio momentaneamente giunto a Sharm El Sheikh.
1: Dario Gianni da Mattialipo, Cremona.
0: Qual è la risposta?
1: 4. Planetario.
0: Non è planetario, grazie per aver provato.
2: Stefano, è lo Stellarium.
0: Lo Stellarium, no.
3: Mappamondo, Massimiliano da Milano.
0: Nemmeno Mappamondo, Massimiliano.
4: Ciao Radio Number One, sono Silvia da Torino. La parola nascosta potrebbe essere firmamento?
0: Non è il firmamento.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Potrebbe essere il firmamento?
0: Non è quello.
6: Ciao. Mariuccia dal lago di Iseo, nel fondo del mare potresti...
0: No,

0: con Sunshine su Radio Number One. Stavamo parlando di tatuaggi. Il tatuaggio è sicuramente qualcosa che bisogna sentirsi addosso, cioè non solo perché proprio te lo tatui e sai che starà lì per tutta la vita, ma perché è una cosa che bisogna saper portare. Io non ho mai avuto un tatuaggio, è okay. una sensazione, un bisogno, una necessità che non ho mai avvertito, ma mi incuriosiscono sempre molto i tatuaggi degli altri, perché so che dietro ogni tatuaggio, così mi raccontano, si nasconde un grande significato, come nel caso di questi cinque ragazzi di Sestri Ponente che si sono tatuati le coordinate del loro panificio del cuore, lì dove sono cresciuti, hanno mangiato pizza su pizza dai tempi delle elementari e ancora oggi che sono diventati degli adulti, hanno deciso di condividere lo stesso tatuaggio. E un po' ci state raccontando questo, cioè il significato del vostro tatuaggio,
1: non solo, ma anche il luogo che, se poteste, vi tatuereste, perché è proprio un posto a cui siete molto affezionati. C'è chi dice alcune valli della Valle d'Aosta e poi c'è qualcuno che appunto il tatuaggio l'ha fatto davvero. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazze, io più che il luogo mi sono tatuato il simbolo del mio paese, della Val Camonica. Mi sono tatuato la rosa camuna, che è anche oltretutto la bandiera, il simbolo della Lombardia.
1: Dove
2: ci sono le incisioni rupestri, ci sono le rocce incise con su questo simbolo che è la rosa camuna.
0: Grande senso di appartenenza alla propria città d'origine, al proprio posto d'origine. C'è chi si tatua lo stemma della squadra del cuore.
1: Quanti
0: non
1: che
0: lo
1: hanno
0: so.
1: Fatto?
0: Tu che sei donna tatuata, sì, dimmi se è vero o no che non bisogna mai tatuarsi il nome del fidanzato, della fidanzata, della moglie, del marito.
1: Eh no, perché poi rischi di fare la riga. Quando poi lasci, ci tiri su una bella riga e non è mai bellissimo, soprattutto se poi derighe.

0: Sia con Gimme Love qui su Radio Number One. Parlavamo dei vostri tatuaggi. Tante persone si sono tatuate un posto del cuore. C'è chi, come Mauro per esempio, si è tatuato un delfino perché il suo sogno nella vita è proprio nuotare con i delfini. Quindi questo è un po' il suo augurio per quello che verrà. Mauro, speriamo davvero che tu riesca, insomma, a coronare questo tuo sogno. E poi c'è anche chi ci scrive: io da giovane mi sono fatta un piccolo tatuaggio, la sagoma di una farfalla, che col passare degli anni però è diventata una falena.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
1: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
1: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Vediamo qual è la situazione traffico. Partiamo dalla tangenziale nord di Milano, dove c'è un incidente tra Cinisello Balsamo Nord e Nova Milanese che sta causando 6 km di coda. La direzione è quella della Milano Meda. Sulla tangenziale sud di Verona, rallentamenti per incidente tra la strada statale 434 e Borgo Roma in direzione della strada regionale 62. Passiamo alla 4 Brescia Padova, dove ci sono code a tratti tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Sulla 8 Milano Varese, code per incidente tra l'Ainate e la A9 in direzione di Varese. Proprio sulla A9 code per incidente tra allacciamento A8 e Uboldo in direzione di Como. Andiamo sulla A21 Torino-Brescia, dove ci sono lavori tra Castelvetro e Manerbio in direzione di Brescia con rallentamenti. Passiamo alla 7 Milano-Genova, personale su strada causa ripristino, incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E sempre sulla 7 ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Roncoscrivia e ancora code per traffico intenso tra la barriera di Genova Ovest e la A10 in direzione di Milano. Sulla A10 in direzione di Ventimiglia, code per lavori tra Orcofeglino e Pietra Ligure. Passiamo alla A12, dove ci sono code per traffico intenso tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Ancona, attenzione, incidente tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Ancona, code anche sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente, la direzione è quella di Padova. Concludiamo con la tangenziale Est di Roma, dove il traffico è rallentato tra uscita Corso di Francia e uscita Via dei Campi Sportivi in direzione di Viale Castrense. Guidate sempre con prudenza, fate buon viaggio. E su Radio Number One ci sono le donne al volante, Agnese e Chiara, con voi tutti i giorni dalle 17 alle 20, dal lunedì a venerdì, a tenervi compagnia, a parlare di tante cose, tanti spunti originali, notizie qua e là in giro per il mondo, cose che facciamo, cose che pensiamo e tanta, tanta musica. La musica di Radio Number One, che ovviamente è quella che ci tiene compagnia sempre. H24, come potremmo fare noi senza la musica? Restate con noi, perché proprio di musica si parla e ci sono quei due là, quelli che insomma se la suonano, se la cantano per bene, ci piacciono tantissimo, sono Jovanotti e Alfa, e questa che stiamo per ascoltare si chiama Buon Vento.

0: Alfa e Giova con Buon Vento su Radio Number One, le 17:30. Ben trovati. Parliamo di tatuaggi e in tantissimi ci state raccontando il significato del tatuaggio che si nasconde sempre dietro. Siamo partiti dal fatto che c'erano 5 amici che si sono tatuati il luogo del loro cuore. Quindi dirà, chissà, sarà stata una vacanza incredibile, l'Empire State Building e il K2, l'Everest. No, una focacceria.
1: Ma perché no, scusami? È lì che ti ritrovi sempre ogni sera, fatti una bella focaccia ligure e allora tatuiamoci le coordinate. Io sono d'accordissimo, ma peraltro, secondo una recente ricerca, l'Italia pare essere il paese con il tasso più alto di persone tatuate, perché il 48% di noi italiani ha almeno un tatuaggio e, attenzione, le donne in media ne hanno più degli uomini.
0: Ma di contro gli statunitensi, che sono secondi o terzi in questa classifica, sono meno tatuati come popolazione, ma hanno più tatuaggi
1: a testa,
0: esatto, sul corpo. Tu quanti ne hai? Hai già perso il conto?
1: No, ne ho solamente 3. Poi se qualcuno vuole finanziarmi il quarto, io sono, cioè, venite da me, che insomma vi dico io quanto cosa, tutto, però 3.
0: Però se fai il quarto poi devi fare il quinto, perché i tatuaggi sono sempre dispari.
1: Tranquilla, giusto? Sì, tranquilla, oh, che tanto ho un sacco di disegni in testa.

0: Il nuovo singolo di Karol G e Bruno Mars si intitola Still, l'abbiamo ascoltato su Radio Number One alle 17.38. All'inizio può trarre in inganno perché in qualche modo ricorda quella canzone meravigliosa che è stata Die With A Smile, che vedeva sempre la collaborazione tra Bruno Mars e Lady Gaga, però poi aprono in modo completamente diverso, anzi quella con Lady Gaga apre molto di più sul ritornello.
1: Peraltro la curiosità è che questa è una canzone di Karol G, nel senso che lei si firma come prima, insomma, cantante di questo, sì, di questo singolo, poi insieme viene Bruno Mars, ed è la prima canzone interamente in inglese dell'artista colombiana, prima in un album, perché lei ne aveva già fatto altre collaborazioni cantando in inglese, ma questa è proprio la sua. Continuiamo con la musica.

0: con il quale si sono fatti conoscere in tutto il mondo, Ex Ambassadors con Renegades. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One. Siete con Le Donne al Volante, tra poco anche una grande canzone.
1: Le Donne al Volante
2: su Radio Number One. Le Donne al Volante.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Questa Crazy avvertiva che un ciclo storico era giunto al culmine proprio della storia, del momento sociale, che il mondo intero stava cambiando in modo radicale e siamo nell'anno della caduta di Berlino. Il pezzo l'ha poi pubblicato nel 1991, quindi sicuramente per quel che riguarda l'Europa, ma il mondo intero, davvero un cambiamento epocale. E la grande canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One, appunto Seal con Crazy, e il mondo cambia sempre velocemente anche nel modo di comunicare. Qualche giorno fa dicevamo che parliamo sempre meno, ci utilizziamo sempre meno parole, vocabolario nella nostra quotidianità, e a sostituire quel poco che parliamo ci si sono messi ormai da tanti anni gli emoticon, che significano cose diverse per me e per te.
1: Esattamente, tu per esempio quando devi esprimere qualcosa che ti ha fatto ridere, quale emoji usi? Quale emoticon usi?
0: E metto la faccina, quella con le lacrime dalle risate, oppure quella che sembra che giri.
1: Ok, quella che proprio si sta rotolando dalle risate.
0: Esatto, sì,
1: perché alla fine è figlia dei tuoi tempi, tu sei millennial piena, quindi ovviamente usi queste. Perché noi della generazione Z invece non usiamo queste cose da boomer. Noi abbiamo la faccina, quella che piange disperatamente, perché sembra che in verità stiamo piangendo disperati. E invece è qualcosa che ci fa talmente ridere che alla fine è lacrimi, ma non lacrimi.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: lacrime
0: no.
1: Di gioia, certo. Però attenzione,
0: no. Ma voi non siete a posto perché il pollice all'insù, che è breve, sintetico e autentico, cioè pollice all'insù, ok, va bene, a posto così, per voi è passivo aggressivo.
1: Ma certo che è passivo aggressivo, ma scusami, ma cosa vuol dire questo pollice così da papà? Perché se tu ci pensi, tutti i papà del mondo, no, tu gli scrivi la cosa più importante della tua vita e il tuo papà ti risponde con un bel pollice all'insù, grazie davvero.
0: No,
1: è un po' passivo aggressivo, potresti esprimerti meglio, darmi qualche parola in più.
0: Allora, non è una questione di papà, è indole maschile prendere sempre tutto in modo molto sintetico, perché se invece fai una domanda alla mamma, anche su WhatsApp, vai sereno che la mamma ti manderà probabilmente un vocale da 8 minuti. Quindi
1: appunto,
0: semmai è molto maschile più che paterno, un pollice all'insù.
1: Non se ne esce più, ragazzi. Quando si comunica con un'altra generazione, però, bisogna anche sapersi adattare, perché sennò alla fine uno ci rimane male quando l'altro era solo tranquillo e sincero.
0: Esatto.

0: Paul Russell con Lil Budang su Radio Number One. No, ma perché poi, scusami, stavo pensando a questa storia degli emoticon. Allora, nascono per dare un senso allo scritto.
1: Okay? Certo, sì.
0: Un'interpretazione, perché io anche se ti scrivo va bene, quel va bene può essere sorridente, accogliente, incazzato. E allora abbiamo messo gli emoticon per capire il tono. Se poi iniziamo anche adesso a disquisire sull'emoticon, non ne usciamo più. Cioè, a casa mia una faccia che ride è una faccia felice, una faccia che piange è una faccia triste. Agnese.
1: Però a volte la faccia felice che ride la puoi usare anche in modo ironico, comunque per, insomma, anche un modo un po' passivo-aggressivo, del tipo, sì, sto ridendo, però dentro di me io vorrei solo in qualche modo... cose brutte, che forse non si possono dire in radio.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su Radio Number One.it e Spotify.

0: Radio Number One, dove sono le 18:01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati a Ranca Piazza Affari. Dopo che le tensioni internazionali hanno fatto schizzare i prezzi di gas e petrolio, Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti, lo spread tocca quota 90. Il Brent è quotato intorno ai 108 dollari al barile, con la benzina e il diesel che continuano a superare ampiamente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattore, livello più alto dalla fine del 2022. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica in Campidoglio. La seconda giornata di Camera Ardente termina alle 19, poi si terrà una veglia civile. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Ferito un suo collega, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. È tutto, a più tardi.

0: d'amore su Radio Number One alle 18:08. Noi invece, donne al volante, parliamo di scuola, perché basta, è iniziata, basta, fine, estate archiviata. In realtà non dappertutto, perché ancora domani e dopodomani si aggiungeranno le ultime regioni che non hanno ancora suonato la prima campanella. Si torna a scuola sì, ma senza mensa per un po' di giorni. Si parla principalmente delle scuole elementari, della primaria, diciamolo bene.
1: Esatto, scuola primaria, ed è una domanda che ci si fa più o meno tutti gli anni: ma perché se inizia la scuola non inizia subito la mensa, non diciamo dal primo giorno ma almeno dal secondo? Anche perché il fatto che non c'è la mensa mette un po' in difficoltà molti genitori che finalmente hanno esultato perché i figli andavano a scuola, hanno ricominciato con la scuola e quindi finalmente sanno dove metterli, banalmente. Però poi c'è questo piccolo inconveniente che devono mangiare da qualche parte.
0: E esultiamo a metà, esatto. È un colto interrotto, ci vuole ancora qualche giorno prima di godere fino alla fine. Ma sì, uno dice: ma ti sei appena fatto solo 13 settimane e mezzo di ferie, perché non fare ancora qualche mezza giornata? Io credevo ingenuamente che fosse una scelta di tipo pedagogico, cioè visto che sono stati tanti giorni a casa facciamoli riprendere gradualmente per non avere l'impatto boom da 0 a 100 8 ore al giorno. In realtà no, è un problema di carenza di personale ATA, cioè custodi, addetti all'amministrazione, alla sicurezza, alle pulizie e personale necessario all'interno di una scuola. Quindi si va avanti magari fino alla prossima settimana prima di lasciarli fino alle 4:30.
1: Esatto, perché le mense comunque sono già organizzate, perché tante strutture comunque gestiscono i pasti anche per alcuni luoghi di lavoro e insomma altre strutture appunto anche per le scuole. Ma appunto manca proprio il personale a scuola, perché poi lo sappiamo che alcuni insegnanti arrivano dopo e alcune persone del personale ATA, scusate il gioco di parole, comunque vengono assunti sempre un po' in ritardo per i mille problemi che comunque sappiamo che purtroppo la scuola italiana è costretta a subire.
0: E allora a questo punto, o nonne, nonni o tate, oppure se ci siamo noi, una bella pasta al pesto e la chiudiamo lì.

0: spingono Peggy Goo, Ayra Starr qui su Radio Number One con la loro Woman. E noi donne al volante abbiamo parlato di scuola, del perché le mense non sono ancora iniziate, e quando la scuola non è ancora iniziata, perché no, si potrebbe anche fare un bel viaggio di famiglia, perché alla fine significa viaggiare insieme ai propri figli, significa creare dei ricordi, affrontare insieme dei piccoli imprevisti, mostrare ai propri bambini un mondo più grande di quello che conoscono, perché poi i giocattoli si rompono, vengono dimenticati. Beh, creare dei ricordi invece è qualcosa di veramente magico.
1: Mi dai questo assist così, perché io sono d'accordo ma parzialmente con questa soluzione, con questa chiave di lettura, perché è vero che sicuramente i viaggi creano ricordi, dipende però anche da quelle che sono le abitudini, gli usi e costumi della società che cambia. Una volta non si viaggiava pochissimo, io andavo in vacanza con i miei genitori d'estate a Rodi, fine, non ricordo un altro viaggio. Nel frattempo però la bambola della situazione l'aspettavo magari un anno prima di riceverla.
0: A Natale.
1: Quindi ecco, esatto, a Natale o al compleanno, quelli erano i due momenti in cui si ricevevano i regali. Quindi quella bambola tanto attesa aveva poi lo stesso significato che oggi può avere il viaggio tanto atteso. Adesso i bambini sono pieni di balle, hanno camere che scoppiano di giochi, che vengono comprati in continuazione, che poi si rompono, che vengono dimenticati, e allora abbiamo l'asticella sempre più alta. Quindi visto che ormai si viaggia tantissimo, poi magari fra 30 anni diremo: certo che però se non vai sulla Luna, se non vai su Marte, come fai a creare ricordi con tuo figlio?
0: Scusami, che genitore sei se non

0: Selena Gomez con il marito Benny Blanco, questa è la loro Sunset Boulevard prodotta insieme. Restate con noi, donne al volante, perché prima arrivano gli aggiornamenti sul traffico e poi abbiamo ancora tanta musica da ascoltare insieme.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Andiamo sulla 52 tangenziale nord di Milano. Un incidente tra Cinisello Balsamo Nord e Nova Milanese in direzione Lentate Bruzzano causa code per 6 chilometri. Code anche sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Sulla tangenziale sud di Verona rallentamenti per incidente tra la statale 434 e Borgo Roma in direzione strada regionale 62. Sulla 4 Brescia-Padova code a tratti tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova. Rallentamenti anche sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est direzione Brescia. Sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Ventimiglia lavori tra Orcofellino e Pietra Ligure con traffico rallentato e code a tratti. Sulla 21 Torino Brescia lavori tra Castelvetro e Manerbio direzione Brescia con rallentamenti. Ci spostiamo verso la capitale, code su via Cassia all'altezza di via della Giustiniana in direzione fuori Roma, rallentamenti anche su via Flaminia tra via Cassia e viale di Tor di Quinto in direzione Gra, code anche sulla 1 diramazione Roma Sud tra Torre Nova e raccordo con il Gra per problemi alla via esterna, rallentamenti su via Salaria tra piazza di Priscilla e via Poggio Moiano per un incidente, ancora traffico intenso anche su via Nomentana all'altezza di via Alicante e tra circonvallazione Nomentana e corso Sempione. Questi gli aggiornamenti sul traffico, sulla viabilità di Radio Number One. Restate la guida delle donne al volante e guidate sempre con molta prudenza.
2: Guidate sempre con prudenza, guidate sempre con attenzione, guidate sempre con noi donne al volante qui su Radio Number One, perché insomma gli argomenti sono sempre tanti, gli spunti anche, e ce lo confermate sempre al 393 444 0444 con i vostri messaggi su WhatsApp.
1: Ricordandovi che ci potete seguire anche scaricando la nostra app, visto che stiamo parlando di viaggi, di quanto viaggiamo, soprattutto in compagnia dei nostri figli, un'abitudine, un'usanza che ha preso piede sicuramente negli ultimi anni molto di più di quanto non si facesse in passato, anche perché viaggiare ha sicuramente dei prezzi più accessibili rispetto a quanto era 30 o 40 anni fa. Ecco, voi scaricate l'app di Radio Number One, potete andare al Polo Nord, al Polo Sud e ci ascoltate sempre. Adesso c'è Sienna Spyro.

0: Ci fa impazzire la voce di Sienna Spyro, questa è la sua Great Expectation, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One con le donne al volante Agnese e Chiara. Parliamo di viaggi, dei genitori che insomma creare dei ricordi con i propri figli lo si fa anche appunto in viaggio, ma i giornali, diciamo così, parlano di questa nuova tendenza, romanticizzando forse quello che è davvero la questione, ovvero che soprattutto negli Stati Uniti, ma in verità un po' dappertutto, i ragazzi della generazione Z sono tornati a andare in vacanza con i propri genitori, creando una vera e propria tendenza.
1: Allora, no, vedi, ma questo perché succede? Te lo dico io. Perché siccome siete stati abituati più di noi a viaggiare con i genitori, quando poi vi fate grandicelli, dite, beh, adesso non mi porti in Giappone, scusami, non mi porti in Cina, non mi porti a vedere il Grand Canyon.
0: Scusami, quando avevo 8 anni mi hai portato in Australia e adesso mi dici vai da solo.
1: Esatto. No, oppure magari anche cambiato appunto, come parlavamo di unione familiare, l'avere maggiore dialogo con i propri figli porta ad un legame più forte, più intenso anche in età adulta. Non lo so, dimmelo tu, mia cara.
0: Può darsi,
1: che sei una Gen Z.
0: Da una parte può anche essere vero il caso appunto che si crea un legame più forte, quindi perché no andare con i genitori in vacanza è sempre una bella cosa, dall'altra parte uno lo fa anche per necessità, soprattutto se sei della generazione Z, lo sappiamo, cioè, ormai continuiamo a dircelo, tante persone, tanti giornali e tanti media fanno finta di non vedere, però la crisi esiste, i prezzi di tutta la vita, del caro vita sono alle stelle e quindi andare in vacanza con i genitori a volte è una necessità, magari non ci vuoi proprio andare, ma se proprio vuoi evadere un attimo dalla tua vita quotidiana, ecco mamma, anche se io vengo con voi in Liguria è una settimana,
1: vabbè,
0: però ci mettete voi un po' di soldi senza andare dall'altra parte del mondo, la Liguria è bellissima, ecco, forse è meglio.
1: Però vedi, noi invece, proprio perché non eravamo abituati a viaggiare così tanto, magari non avevamo questa pretesa, facevamo gli interrail, dormivamo in stazione, cioè facevamo delle robe improponibili che magari adesso uno non è più disposto a fare.
0: Non lo so,
1: devo capire se è una questione generazionale, dormire in stazione

0: singolo di Malika Ayane, detto tra noi qui su Radio Number One. Malika Ayane che peraltro tra 4 giorni, il 18 settembre, pubblicherà un nuovo album che si chiamerà Cicale, un titolo interessante, non vediamo l'ora di ascoltarlo. Noi siamo Le Donne al Volante, stavamo parlando della generazione Z che ritorna, per così dire, o forse non ha mai smesso di andare in vacanza con i genitori. In verità ci sono tante motivazioni per cui un ragazzo di 20 e qualcosa anni appunto vada in vacanza con i propri genitori. C'è anche questo messaggio che aggiunge insomma un'altra motivazione.
1: Ciao ragazze.
2: Ciao.
1: Ma i miei figli vengono in vacanza con me e hanno 22 e 18 anni, verrebbero in vacanza con me perché si divertono ancora, noi li facciamo divertire, quindi non è né questione di interesse né puramente opportunismo, è perché si divertono e stanno bene con i genitori. Del resto siamo ancora giovani, generazione X. Ciao, buona serata.
2: Ciao Elisa, grazie a te. Ma non è questione di essere giovani, perché una volta i figli si facevano giovanissimi a 20 anni, adesso magari li facciamo a 40, quindi lo spirito adesso è più giovane. Credo che sia proprio cambiata la dinamica all'interno della famiglia genitore figlio, cioè è proprio un po' diminuito il gap tra questi due ruoli, perché io, che come ti dicevo prima, cioè per me mia mamma è la donna della mia vita,
0: sì,
2: ma dopo i 18-19 anni io non ne volevo sapere di andare in vacanza con i miei genitori, mi costringevo, lo facevo per farli contenti.
0: Certo.
2: Ciò non toglie, che sia la donna più importante della mia vita. È proprio cambiata secondo me la dinamica genitori figli negli ultimi 15-20 anni, non so, forse anche meno.
0: Peraltro fuori onda io e Chiara discutevamo del fatto che forse in vacanza con i genitori adesso basta, non ci andiamo più, però se i nostri genitori ci volessero regalare un viaggio,
2: sì, quello sì,
0: noi ci siamo, ci siamo, segnatevelo mamma e papà.

0: molto difficile gli autori. Gordo Rainer Sonneveld su Radio Number One alle 18:44 con Le donne al volante. Tra poco c'è anche una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, Le donne al volante.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: parte piccola c'è il vino buono, un proverbio nato secondo me pensando a Kylie Minogue, piccola ma esplosiva, l'abbiamo ascoltata con In Your Eyes su Radio Number One. Sono stati degli anni incredibili per lei, i primi anni 2000, In Your Eyes arriva con l'album Fever e dopo, e poi c'è stato il successo pazzesco di Can't Get You Out of My Head, altro pezzo incredibile, difficilissimo però da pronunciare, la grande canzone di Radio Number One. E chissà se lei si è mai fatta regalare un viaggio dai genitori o andava in vacanza con mamma e papà.
1: Dovremmo chiedergli alla nostra Kylie, però attenzione perché c'è anche Salvo che ci dice la sua riguardo appunto il tema di cui stavamo parlando noi donne al volante, ovvero andare in vacanza con i genitori anche quando ormai hai l'età per viaggiare da soli.
2: I miei figli vorrebbero venire con noi ma non riescono per motivi di lavoro estivi, loro studiano e quindi in estate lavorano, ma preferirebbero venire con noi in vacanza oltre a divertirsi, perché noi siamo divertenti, ma anche per scoccare, perché conoscono il papi paga, il papi porta qua e quindi tutto fatto, tutto sistemato, la mamma prepara tutto,
3: comodo,
2: la mattina si esce, si va al mare, la notte si torna tardi, quindi un po' ne approfittano, ma va bene così, ci sta. Ciao, saluti, Salvo da Verona.
1: Ciao Salvo. Beh, è vero, alla fine sei lì, cosa fai? Non ti fai regalare qualcosa, non ti fai comprare qualcos'altro, la cena fuori, dai papà, striscia tu la carta.
0: Però c'è qualcuno che ci redarguisce, perché
1: attenzione,
0: prima dicevamo che magari io e te con mamma e papà in vacanza non ci andremo più, però se ce la volessero offrire la vacanza ne approfitteremo volentieri, troppo comodo così, magari dovreste regalarglielo voi a loro per tutto quello che hanno fatto.
1: Beh,
0: ma lo so.
1: Ma certo, ma poi chi ti dice che non l'abbiamo già fatto in verità, perché comunque può essere anche questa una possibilità che c'è sul tavolo, che appunto abbiamo già fatto. Comunque, a proposito di scrocconi o persone che scroccano viaggi, ecco, mi viene in mente che per chi li ha ancora, secondo me, chi ha ancora la possibilità dovrebbe viaggiare con i nonni, che secondo me, anche il tappeto rosso ti stendono, altro che scroccare i genitori, con i nonni si viaggia sicuro.
0: Sì, anche perché ai genitori devi chiedere. Ai nonni non serve neanche chiedere, arriva tutto subito così, servito, magnifico.
4: Let's go.

0: questo Ratatà, la voce di Mahmood, ascoltata su Radio Number One. Rimanete con Le Donne al Volante.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 19 qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati, chiusura pesante a Piazza Affari dopo che le tensioni internazionali, in particolare con l'escalation nel Mar Rosso, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano lascia sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente sopra i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo non ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie. I medici di medicina generale convenzionata del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e il 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità, previste manifestazioni in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Una buona serata da Alessio Galea.

0: una delle nostre canzoni dell'estate, Partenope, qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, e oggi vogliamo parlare di un argomento che ha fatto molto discutere, specialmente online, specialmente le atlete donne, le sportive che fanno quello, insomma, di professione. Parliamo di Sydney Sweeney. Lei è un'attrice, probabilmente l'avete vista già per altre campagne pubblicitarie o comunque in qualche film, in qualche serie TV, famosissima Euphoria. Lei è quella ragazza bionda, anche abbastanza affascinante, sai?
1: Lei è molto bella, lei è molto affascinante, bella, molto sì. Suadente, piccolina, fatta benissimo, con un seno estremamente procace, uno sguardo molto languido. Piace
0: sì. Molto, infatti spesso lei è testimonial di campagne pubblicitarie sessualizzanti, diciamo così, sì. O comunque dove sì. Lei è mezza nuda, ecco.
1: Si è mostrata senza veli per una azienda di un'agenzia di scommesse sportive. Lei è nuda in questa campagna pubblicitaria, ricoperta solo lì dove ci sono le parti intime, da palloni da basket, mazze da baseball, cose del genere, e le atlete di mezzo mondo stanno criticando, insomma, questa campagna pubblicitaria. Una tra tutti, la Titmus, che ha vinto solo 4 ori mondiali, mi sembra, ha scritto: non riesco a descrivere quanto mi senta infuriata guardando questo. Non è solo un calcio in faccia a ogni donna che ha dedicato la sua vita a perfezionare la propria arte, ma anche a ogni donna che ama lo sport per quello che è veramente: lavoro di squadra, amicizia, dedizione, eccellenza e unità.
0: Esatto.
1: Ora ci stupiamo?
0: No.
1: Cioè, nel senso, la strumentalizzazione e la sessualizzazione del corpo femminile è una cosa vecchia come il cucco. Si è sempre fatta, anche se io sono contraria. Un tempo lo si faceva, secondo me, con meno ipocrisia di quanto lo facciamo oggi.
0: Esatto, perché forse oggi siamo consapevoli, insomma, di quanta sessualizzazione c'è in qualsiasi cosa, in tanti tanti aspetti della vita, delle pubblicità, eccetera eccetera. Quindi, perché lo sappiamo, continuiamo comunque a farlo, e forse in effetti lo facciamo con tanta ipocrisia.
1: Sì, ma insomma, poi si parla tanto, insomma, dell'identità di genere, della parità di genere, anche da un punto di vista, no, della sessualizzazione, della non strumentalizzazione. Poi ci guardiamo intorno. Io, quando avevo 12 anni, andavo in giro con delle felpe acriliche infiammabili. Adesso invece vedo ragazzine di prima, seconda media che vanno in giro con i pantaloncini, i jeans attillatissimi, proprio che si vedono le chiappe, la canottierina, il top super aderente. Quell'ipersessualizzazione in qualche modo è anche spinta, sostenuta dai genitori, se vogliamo. Amen.

0: signor Gabro ha trovato questa chicca, no? Io sono rimasto allibito, signor Gabro, dica.
1: Allora, sapete che comunque ogni 4-5 anni è un momento molto importante, perché quasi in tutti i paesi ci sono le elezioni o del primo ministro o del sindaco, di queste cose.
0: Quelle
1: qui, no?
0: Lì,
1: di politica.
0: No, sì, diciamolo.
1: In una cittadina americana è successo qualcosa di molto particolare, sì, perché sì, ovviamente in maniera simbolica è stata eletta come primo cittadino una capra.
0: Una capra, ci saranno dei motivi? No, perché effettivamente ultimamente, in questi ultimi anni, in questi ultimi periodi, non so se ci avete fatto caso, c'è un po' questo allontanamento, che poi non è in questi ultimi anni, ormai da qualche decennio, questo allontanamento dal mondo della politica, che forse non è più così vicina al cittadino, non segue più il cittadino, almeno fa meno finta di seguire, perché prima non è che andasse meglio, detto tra noi, però almeno c'era un po' quella roba lì che sembrava, e c'è stata un po' questa situazione di allontanamento da parte di gran parte delle persone che comunque sia poi vanno a votare, come giusto che sia. Poi molti ormai non ci stanno più andando, ormai non è una cosa giusta, ragazzi, però è giusto andare a votare, perché insomma è un diritto e soprattutto un dovere, perché comunque sia ci siamo presi questo spazio e possiamo decidere, perché buttarlo via così, no? Ma questo è virgolettato. Però cosa succede? Che in alcuni casi, e questo non è un esempio unico, anche è successo già qualche tempo fa, forse l'anno scorso, in un altro paese, dove comunque a livello di identità politica non avevano candidato il politico, ma bensì avevano preso un altro animale. Comunque,
1: sì, diciamo che questi animali,
0: no? Che comunque,
1: ovviamente forse, non firmano le delibere.
0: Esatto, gli animali non si prendono nessuna colpa, però diciamo che il fatto di avere così preso una capra e avergli dato la fascia come sindaco del paese, della contea dove insomma è stata eletta, sicuramente non è una bella immagine per i politici del territorio, come dire, insomma, tanto se va sulla capra o se vai su tu, tanto è la stessa cosa, probabilmente il concetto presumo possa essere quello. Poi va a interpretazione, ognuno ha la propria, non so, cioè, però eventualmente è giusto, chiedo per un amico, se doveste così candidare un animale, che quale candidereste a sindaco, giusto?
1: Beh, la capra sicuramente può promettere del verde.
0: Beh, decisamente, però se lo mangia tutto, è un po' tipo la mucca.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, l'estate di Radio Number One, sicuramente coronata anche da questa canzone. State lì perché tra un attimo vi coroniamo con il meteo anche, no? Happy, happy
1: hour. Su Radio Number One, happy hour.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua, puntualissimo, lo spazio della situazione meteorologica per la giornata di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo che puntualmente ci forniscono le informazioni. Allora, attenzione al nord, stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza piogge. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, mentre al sud cielo sereno, poco nuvoloso, salvo instabilità diurna tra Sicilia orientale e Calabria. Per restare informati, come usiamo dire noi, sempre sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Siete nel vostro locale preferito, quello dell'Happy Hour su Radio Number One. Luchino e Gabro con voi fino alle 22 tutti i giorni, da lunedì a venerdì, anche con i nostri spazi del dedicato. 393-444-0444 è il numero da utilizzare per prenotare il vostro brano preferito e regalarlo a una persona che vi sta a cuore. Preferiamo i messaggi vocali, vogliamo sentire le vostre voci, raccontateci le emozioni che provate quando ascoltate la vostra canzone, quella che avete scelto. Adesso iniziamo subito, c'è il primo spazio, mi raccomando siate rapidi perché vanno sold out in un attimo.

0: risultato di questo lunedì sera?
1: Non lo voglio sapere.
0: Ma non lo vuoi sapere, se lo deve sapere qua nel locale. Non, cioè, signor Gabro, dica qualcosa alla barista. Se
2: ci sono degli spazi dove i nostri ascoltatori diventano protagonisti. Oh. Lei che lavora qui da molto tempo, la barista dovrebbe saperlo, però vabbè, pazienza,
0: però,
2: dai.
0: Lei che lavora qui da molto tempo, no?
1: Posso avere un aumento?
0: No, non è quello il concetto. Lei dovrebbe sapere le cose. Cioè, io non è che posso vivere in questo modo. Nel frattempo salutiamo anche Marida. Ciao Marida o Marida, non so dove mettere l'accento in questo caso. Salutiamo anche gli amici di Bergamo, Marido Marida, secondo te dove l'accendo, non lo so. La canzone ce l'abbiamo in programmazione, quindi te la becchi qui e là, non riusciamo a inserirti all'interno del dedicato, mi dispiace. Salutiamo invece anche Ida. Ciao Ida,
2: ciao, buonasera.
0: Buonasera a Ida. Salutiamo anche Sebastiano, buonasera anche a lui. Ciao Luigi. E salutiamo invece anche Valentino, che voleva ascoltare una canzone sulla quale si è innamorato per la prima volta, perché pensi un po' a lei, che nel 1981,
2: sì,
0: quando veniva pubblicata questa canzone, pensi che il nostro amico, andando in palestra, si è innamorato di una fanciulla, e casualmente in quel periodo andava quella canzone lì che richiamava un po' il mondo delle palestre. Pensi un po' a lei, ce l'ascoltiamo, cosa dice? Olivia Newton-John.

dei suoi singoli, e questa era Physical di Olivia Newton-John in un video del 1981, tra altre cose che in questi anni non si potrebbe più fare, visto che sarebbe considerato body shaming, perché prendeva un po' in giro le persone sovrappeso, e quindi non era molto carino, però bello, era simpatico nel suo a quel tempo, oggi non più. Adesso c'è Noemi.

0: lì, parlavamo di Dua e sbuca la Lipa. Parlavamo un attimo fa di Dua Lipa.
1: Hai visto? Ci ascoltano, ci ascoltano.
0: Ci ascoltano.
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma Berti, non c'è dietro niente. Stava parlando di Dua Lipa prima per una canzone di Olivia Newton-John e casualmente adesso abbiamo suonato anche Dua Lipa. Certe volte il destino beffardo. Nel frattempo c'è il signor Maurizio che chiede allora quando parte con il suo tour mondiale di imitazioni. Possiamo dirlo chiaramente che lei si sta preparando, no? E tra altre cose, tra le sue imitazioni migliori, che mi ha fatto sentire delle cose, la voce inconfondibile. Nei momenti di quando siete molto sportivo, imita molto bene Tutankhamon.
1: Ma cosa sta dicendo?
0: Però poi quando è stanco anche toro seduto non è male, devo dire che...
1: Beh, un paio di corna secondo me ce l'abbiamo in tanti, non è difficile da imitare.
0: No, dai, ma non era per quello, è proprio la voce che è inconfondibile, come la fa lei non la fa nessuno. Salutiamo anche Gigi, detto Luigi, da Bergamo, eccolo qua, e salutiamo anche... Grazie, Marida, hai capito? L'accento era lì, me l'ha messo lì che ha detto...
1: Vista, abbiamo imparato un nuovo nome oggi, quante cose si imparano all'Happy Hour.
0: Cose che si imparano all'Happy Hour. Nel frattempo c'è qualcuno che si sta preparando per l'incontro di calcio, sì, perché effettivamente giusto per fare qualcosa di diverso abbiamo delle partite anche di lunedì, vero signor Gabba?
1: Sì, alle 20:45 tra poco, Inter Udinese.
0: Esatto, quindi giusto per essere precisi e sapere esattamente le cose. Nel frattempo mi dicono che ha vinto il Como sul Parma, e mentre ha perso il Torino con la Roma, quindi giusto per informazione di vita, come si usa dire, no? Attenzione perché tra non molto avremo uno spazio il secondo.
1: Yes.
0: Il secondo. A proposito, si mangia stasera? C'è il secondo? Basta, non so.

0: e anche il Glato 7, state lì perché tra un attimo arriva il secondo spazio dedicato di quello. Ma il secondo, non abbiamo mangiato il primo, ma il secondo lo mangiamo stasera, Ganda.
1: È impossibile.
0: È impossibile.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: abbiamo un sacco di richieste, attenzione, lo dicano, signori.
1: Vediamo chi avrà vinto il secondo spazio del dedicato di questa sera.
0: Beh. Allora, nel frattempo salutiamo anche Walter. Ciao Walter, buona serata Walter, buona serata anche Alberto. Salutiamo anche Milly e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393
1: 444
0: 0
1: 444.
0: Bravissimi, bravi.
1: È iniziata la scuola oggi per molti alunni, anche noi stiamo imparando a contare.
0: Ecco, allora, sì. Salutiamo anche tutti gli alunni, che oggi è stato il primo giorno di scuola. Oggi un'altra giornata importante. Oltre al compleanno del Papa c'era anche il primo giorno di scuola per molti.
1: Grembiulino, quaderno, matita, penna.
0: Penna, matita, all'inizio è un po' la matita che forse è meglio, così scancelli se sbaglio.
1: Meglio.
0: Va bene, nel frattempo arriva un messaggio con una richiesta e anche un messaggio, grazie, sì.
2: Oh, buonasera, vagabondi e lazzaroni.
0: Buonasera.
2: Finalmente vi siete messi a lavorare.
0: Ha visto?
2: Che... Mannaggia. Ben trovati comunque.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Salutiamo anche Massimo, buona serata, salutiamo anche la Sami che hanno scelto una canzone. Perché? Perché è una di quelle canzoni che quando trovano il frigo vuoto, qualcosa li deve far muovere, no? E una, e questa è una di quelle canzoni che le fanno muovere quando devono andare a fare la spesa, decisamente. Ci sono i Simple Red.

0: sappiate che quanto, anche se lo sapete sicuramente, che questa è una canzone del 1991, Something Got Started, e tra le altre cose ultimamente Agnes si è dato anche alla viticoltura, infatti c'ha la sua linea del vino casualmente rosso, ha capito?
1: Chissà perché lei se ne intende di alcol, di queste cose qui.
0: C'ho un locale forse, sarà per questo. Ciao Pino!

0: Come Baby, Kylie Rae Jepsen, Radio Number One. Signor Gabro, tra un attimo ci abbiamo un altro spazio del dedicato, lo sa?
1: Eh sì.
0: E chiudiamo la prima ora.
1: Ma va, no. Ma dai.

0: musiche fulminacee ha iniziato la sua carriera durante un temporale, lei cosa direbbe?
1: Me ne andrei subito.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio.

0: Certo, perché sai che molti stanno impalando il cinese anche loro come la nostra barista.
1: Stanno andando dietro lei, ma
0: succedono delle cose pazzesche qui nel locale che non lo voglio sapere. Va bene, nel frattempo seconda ora, inizia la seconda ora insieme, spazi del dedicato alle vostre canzoni, la vostra musica e ovviamente gli appuntamenti ogni sera dal lunedì al venerdì. Potete richiedere le vostre canzoni e dedicarle magari a qualcuno, che potrebbe essere un'idea. Canzoni che magari, come in questo caso dobbiamo salutare Mauro, che ricorda una vacanza fatta con il papà appunto in quell'anno quando venne pubblicata questa canzone nel 1978. Un viaggio in America col papà, lui aveva quasi 10 anni, non aveva ancora fatto 10 anni, però se la ricordava in modo spettacolare. Poi al suo ritorno agli amici a scuola, elementari, raccontava tutte queste cose che ha visto in America. Sai che in America tutto più grande quando è in America.
1: Grattacieli, statue, certo.
0: Tutte cose grandissime in America. E pensi un po' lei che quando tornò venne pubblicata questa canzone, che fu poi nella sua memoria la colonna sonora di quel viaggio fatto col papà. Non male, devo dire. Patrice Uvea, I Love America.

0: canzone che tra altre cose è produzione francese, come tra le altre cose Village People. Infatti dietro questa produzione c'era Bellulu, che era lo stesso che poi produsse anche i Village People. Buona serata, benvenuti Radio Number One, questo è l'EP Hour, il vostro open bar preferito, no?
1: Buonasera Luchino.
0: Buonasera.
1: Sa chi la saluta?
0: No, come, non mi saluta nessuno. Salutiamo signori, buonasera signor Gabri.
2: Buonasera a tutti.
0: Quindi cominciamo già così. Allora, lei mai è stato in America lei?
2: Io sì.
0: Io ricordo bellissimo, ricordo la Torre Eiffel, bellissima in America.
2: Cosa sta dicendo?
0: Sì, era grandina, era Torre Eiffelona, perché è tutto più grande.
2: Le rotelle sono a posto stasera, ma non solo stasera, sempre.
0: Nella vita. Allora, attenzione, perché c'è gente che guida col posteriore e c'è gente che guida invece con le ginocchia, no? Però quelli col posteriore non gli danno la multa, no?
2: No, è successo invece purtroppo a un ragazzo che stava guidando appunto con le ginocchia, perché in quel momento stava facendo colazione in auto.
0: Chi non fa colazione in auto?
2: Era tutto apparecchiato.
0: Immagino, guarda che bella immagine.
2: Ha ricevuto una multa salatissima in Gran Bretagna, direi il panino più costoso della sua vita.
0: Esatto,
2: dai.
0: Sapete quando magari si fanno quegli spuntini, quelle cose frugali magari in macchina, quando uno passa da un cliente all'altro, soprattutto i rappresentanti che passano la giornata, ahimè, un saluto a tutti i rappresentanti che sono all'ascolto, che passano da un luogo all'altro e fanno un sacco di chilometri tutti i giorni, magari non si fermano in trattoria al ristorante perché magari hanno fretta, non riescono a fare appuntamenti, poi mangiano in macchina, no? Sai, quelle cose.
2: Sì, al volo.
0: Ecco, è successo appunto questa cosa in Inghilterra, solo che ahimè è stato cuccato dagli omettini con la divisa. Hanno detto: cosa sta facendo? No, niente, uno spuntino, solo che gli è costato un po' caro, decisamente. Infatti effettivamente non molto sicura la situazione, anche perché comunque diciamo le cose come stanno: quando guidate dovete guidare e basta, perché è molto importante
2: con
0: cose.
2: Due mani, perché c'è anche chi guida con due dita, mano sul cambio,
0: col gomito, ne ho viste di ogni. Poi c'è gente che guida e vabbè, lasciamo stare, e poi lasciamo stare anche tutto il resto. Però questo ha preso la multa, questo è un dato di roba. Mi è mai capitato magari di andare in macchina, fare lo spuntino e distrarsi un attimo, anche perché poi un attimo distrarsi in macchina, soprattutto ultimamente con lo smartphone, se poi vogliamo dire le cose come stanno, anche
2: sì,
0: se
2: no,
0: poi
2: testa bassa, in un secondo non te ne accorgi neanche.
0: Esatto.
2: Boom.
0: E poi tra le altre cose, anche se in quest'ultimo periodo, in questo ultimo anno, è entrato il nuovo codice della strada, non so se ci ha fatto caso, secondo me sono molti di più che usano lo smartphone in macchina. Non so se vanno tipo Terno all'Otto, vediamo se mi prendono.
2: Vediamo se ci sarà il record di patenti ritirate.
0: Magari c'è un concorso, chi prende più multe, non lo so, chi può dirlo. Bastille!